0: un classico italiano del 1993 con Ligabue, Ho messo via.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti

Volare, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1988 con Fairground Attraction. Perfect.

0: miss me.
1: Radio Calima.
2: In Radio Calima suena Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta. Commissaria europea con Santer dal 1995 al 99, indicata da Berlusconi. Voltiamo pagina, l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Dall'estero, Vance in fiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, ancora così J.D. Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el Mandeb. Di nuovo in Italia, il Super Enalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro, le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone, la giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine, le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima!
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1998 con Biagio Antonacci, Quanto tempo e ancora. No.

0: 1979.
1: Y déjame gritarte, quiero desahogarme. Yo

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati in questa puntata del Best Of del programma, quindi il meglio di tutta la settimana, i momenti salienti con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
1: Hola!
0: Allora, è stato un po' difficile andare a ripescare un po', insomma, le cose che ci hanno fatto più divertire, però dobbiamo dire che giovedì abbiamo parlato di alcune parole napoletane, e io sono napoletana per chi non dovesse saperlo, che derivano dallo spagnolo, e
1: sì,
0: la nostra
1: ci
0: Cecilia
1: siamo
0: è spagnola.
1: D'accordo, eh?
0: Sì, ho avuto, come dire,
1: la conferma
0: in diretta, la prova del 9. Quindi vi riproponiamo le parole napoletane che derivano dallo spagnolo tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ed eccoci qua, inizia ufficialmente il nostro giovedì insieme al Comedy Radio Show, come promesso, con una sorpresa per la nostra Cecilia. Allora, parole napoletane che derivano dallo spagnolo.
1: Vediamo io un po' sono se sono vere.
0: Non sembra, ma io sono sono spagnola, sono napoletana, ok? Quindi, quando ho trovato questo articolo, ti ho pensata e ho detto chissà se ho la possibilità di avere il riscontro ufficiale, se è realmente così. Andiamo a vedere. Allora, in napoletano la parola papiello o papiel, che è una cosa scritta lunga e noiosa, non solo scritta, anche parlata, cioè quando uno rompe le scatole se gli dice madonna, papiel,
1: tipo un papier, come un papier,
0: esatto, deriva dalla da papel, carta, documento.
1: Papel, è vero,
0: papel,
1: sì,
0: okay.
1: Sì, è vero,
0: prima
1: è vero.
0: Andata, poi a crianza, la crianza,
1: la scrittura.
0: Allora,
1: diciamo, bambini,
0: praticamente sì, quasi
1: anche gli animali, però
0: ti spiego, aspetta, facciamo tutto l'excursus, okay. Praticamente in napoletano la crianza è l'insieme delle buone maniere, dell'educazione. Io spesso lo italianizzo anche,
1: sì.
0: Cioè ogni tanto dico madonna, che cavolo, un po' di crianza lo uso, no? Non si usa in realtà, però è come dire un po' di educazione, un po' di buon senso, no? Quindi il significato della parola napoletana è questo. Mm-hmm. E deriva da crianza, cioè qua dice allattamento, educazione in spagnolo?
1: Beh, perché sì, il momento della crianza, no? È quando i bambini stanno crescendo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, vedi? Questa mi ha veramente stupita, non la sapevo.
1: Beh,
0: quindi
1: sì,
0: tutto vero,
1: c'è
0: anche
1: un collegamento.
0: Questo. Abbiamo anche la seconda. Poi abbiamo il guappo. Il wappegarton si dice anche. Significato, okay, è una persona spaccona. O wapp ha anche un'accezione negativa quando parliamo di boss, mm-hmm. Ok. Però quando uno vuole fare lo spaccone si dice anche wappegarton. Vuoi fare il wappo ma sei di cartone. E deriva, dici se è vero, da guapo, bello, affascinante. Tu me lo dici sempre, la guappa.
1: Sì, la guappa, infatti non ti dico la spaccona.
0: No, non c'è un... Diciamo che sono parole che ovviamente,
1: sì,
0: grazie, come si dice, anche al... vediamo se ho studiato, praticamente molte parole del dialetto napoletano arrivano direttamente dallo spagnolo, perché Napoli è stata sotto la dominazione spagnola per,
1: esatto,
0: più di due secoli, quindi nel tempo tante parole sono entrate nel linguaggio di tutti i giorni, magari con un significato diverso, però la parola è quella.
1: Mm-hmm.
0: E mi sa che concludiamo, sì, con mesale, o mesale, mietto mesale e misa tovaglia, cioè il mesale è la tovaglia,
1: okay,
0: in napoletano, e deriva da messa, tavolo.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, è vero.
0: Tutto vero, andale.
1: Invece,
0: che
1: quando
0: bello.
1: Ho letto mesale, pensavo, perché vuol dire mi va
0: sale.
1: Su, mi va su. Mesale,
0: no, quello è,
1: vuol dire
0: quello è in romano, mesale, no, o musale si dice in napoletano, o musale.

0: napoletane che derivano dallo spagnolo. Abbiamo avuto la conferma, la prova del 9, avendo qui la nostra Cecilia. Tutto vero, diverse parole che insomma hanno molto in comune.
1: Grazie perché mi sono divertita e anche grazie io. Per aver pensato in me.
0: Soprattutto la crianza, che in napoletano significa la buona educazione, il senso insomma anche un po' di, si usa anche per dire Madonna, non hai proprio vergogna quando non usi la crianza. E non sapevo che avesse questo nesso con
1: il fatto di criar, lo scrios. Lo scrios è un modo di dire i bambini, no? Quindi l'età nella quale tu allatti, gli dai un'educazione, proprio le basi.
0: Ecco, mi ha fatto venire in mente anche che in napoletano la bambina si dice a creature.
1: È vero.
0: Hai visto?
1: Ecco. Tutto collegato. Allora, sì.
0: Andiamo da Ciro, che dal nome secondo me probabilmente
1: è napoletano.
0: Adesso capisco perché quando vado in vacanza a Madrid ogni tanto mi sembra di stare a Napoli. Cambia la paella, ma certe parole sono quasi parenti. Ciao Ciro, un abbraccio, grazie del tuo messaggio. E poi abbiamo Francesca che dice: quindi mia nonna parlava napoletano e spagnolo senza aver mai preso un aereo. Altro che corsi di lingua online. Concludiamo con Pasquale che scrive: se continuiamo a scavare nelle parole napoletane, secondo me scopriamo che Colombo è partito per l'America dopo aver chiesto indicazioni a un vicolo nei quartieri spagnoli. Probabile. Vabbè, sappiamo, no, che Colombo comunque la strada l'ha sbagliata, ha fatto grandi cose poi dopo, grandi tra virgolette, però.
1: Che poi tra l'altro ha risultato che non è genovese.
0: Ah,
1: dicono che sia spagnolo.
0: Ora non lo so, adesso qua entriamo dovremmo chiedere al nostro Alo, che ha la rubrica la storia mai raccontata. Lui ha tutta una serie di fonti segrete che gli portano dei documenti che mettono che mettono in dubbio la storia così come l'abbiamo studiata sui libri. Ma Alo non c'è e quindi rimanderemo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana è stato in un ospedale di L'Avana. Oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest della Francia. Una donna è in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen-Con. Negativi i test effettuati sul macchinista. Aperta un'indagine per accertare le cause dell'incidente. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato ad ottobre. Avvertimento di Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, ha detto lo zar, e mentre proseguono gli attacchi incrociati. Il calcio: prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono e ad una rete di Pellegrino. Debutto positivo dunque per Paolo Vanoli sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calibre.

0: prosegue il nostro Comedy Radio Show con Cecilia e la sua passione per i pelati, mi pare di aver capito, non scherzo. A me piacciono.
1: A me no.
0: Sì, devo dire che ho sempre avuto un certo fascino. Cioè subisco il fascino dei pelati, a te no.
1: Io vabbè, non sono mai stata con un pelato.
0: Io sì. Bene, andiamo vabbè, avanti vabbè. Non è Alo, giuro. No, no, assolutamente no, no, Alo, no. Fidanzatissimo. E andiamo avanti.
1: Amici del Comedy Radio Show, oggi parliamo di un tema che scotta, o meglio che riflette la luce.
0: Con chi è stata Alessandra? No, assolutamente, vai, vai. Che riflette la luce.
1: Esatto, parliamo di uomini pelati o rasati a zero. E ci sono proprio delle vere e proprie classifiche mondiali. Secondo uno studio demografico condotto da World Population Reviews, il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo qual è?
0: L'Italia.
1: No.
0: No, allora aspetta, ripeti, mi ero assentata, stavo pensando al mio personale pelato, scusate, mi ero distratta, ripeti qual è la domanda?
1: Il paese con la più alta percentuale di uomini calvi al mondo, vediamo, a 44,5%.
0: La Turchia non può essere perché la gente va a farsi lì il trapianto. Tu pensa, questa cosa la voglio raccontare in radio, anzi la racconto dopo. Pensa che il mio ex sia andato a fare il trapianto dei capelli. Sì,
1: ridicolo.
0: Sì, mio ex, lo devo dire a tutta la radio, e quindi livello rancore Alessandrina Bellotti. E io poi adesso invece il mio attuale amico di giochi, il mio compagno di burraco, è pelato. Ti è. E non lo so, Ceci, dimmelo tu.
1: La Spagna, c'era facile.
0: La Spagna, sì, sono in Italia, la Spagna, hai ragione. Ma come vedi io sono distratta perché questo argomento è particolare per me. Andiamo avanti.
1: Poi è seguita a ruota dall'Italia, ben salda al secondo posto con quasi 44% degli uomini senza capelli. Praticamente un italiano su due va a risparmiare sul parrucchiere, capito? Ma che cosa ne pensano le donne? Sempre secondo una ricerca dell'Università della Pennsylvania, ha dimostrato che gli uomini completamente rasati vengono percepiti, soprattutto dal pubblico femminile, qua abbiamo un esempio, come più dominanti, forti, alti e perfino più intelligenti, soprattutto rispetto a quelli che magari hanno i capelli diradati o tentativi azzardati di riporto.
0: Peggio mi sento, ma sì, rasa tutto e via, che ce frega.
1: Infatti la regola d'oro è tutti o nessuno, niente combo, pettine o speranza. Proprio così, quindi o pelati o non pelati, ok? Allora, c'è una curiosità che viene proprio dal Giappone. Esiste la Tsurupika Club, che è un club di soli uomini calvi che ogni anno si sfidano a tiro alla fune, attaccandosi una ventosa sulla testa lucida. Sì. Chi stacca la ventosa all'altro vince. Un'idea per la prossima festa del paese, come la vedi?
0: Ah, non lo so, forse così è troppo, però che dire. Beh, io sono tra quelle che apprezzano, quindi che dire. Amici pelati del Comedy Radio Show, scriveteci.

0: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1998 con Evia, Busindre Reel.

0: Sposati o non, uomini del di tutto il mondo, argomento particolare per me, un po' toccante, lo abbiamo capito, andiamo ai messaggi dei nostri amici.
1: Abbiamo detto che il primo paese con più pelati al mondo è proprio la Spagna.
0: La Spagna.
1: Io questa cosa non la sapevo.
0: Non la sapevo neanche io. Guarda, adesso attualmente sono impegnata, se no a saperlo mi facevo un giro in Spagna. Però io il pelato me lo sono trovato in Italia. Andiamo avanti.
1: Allora, Andrea dice: ragazzi, io mi raso da 5 anni, il vantaggio vero? In inverno metto il cappello in un secondo, in estate se c'è se c'è sole sembra che io abbia un faro alogeno sulla testa. Mia moglie dice che sembro Jason Statham.
0: Oh, mi raccomando, mettiamo la protezione, perché comunque sì, d'estate vabbè che ormai però
1: invece beh. Lui dice: io mi vedo più come Mastrolindo
0: oppure Mastrota. Anche Mastrota adesso non c'ha più i capelli, sai chi è Mastrota?
1: Come no,
0: con lui,
1: stava con Natalia Strada.
0: Bravo, vedi, sempre Italia e Spagna che si incontrano. Bravo, le Strada, buon gustai a lei, ma soprattutto lui. Andiamo avanti.
1: Elena dice: vi prego, dite agli uomini di non fare il riporto. Il mio ex sembrava un codice a barre quando tirava vento. Molto meglio rasato a zero, fa subito uomo,
0: ecco,
1: duro.
0: Non torniamo sull'argomento ex e andiamo avanti.
1: Luca dice: io sto perdendo i capelli e sto entrando in paranoia. Ho comprato uno spray alle fibre di cheratina. Ieri è piovuto e mi è colato il marrone sulla fronte al primo appuntamento. Una tragedia.
0: Esiste anche quello, è vero, è vero. Vabbè, comunque si scherza, ognuno faccia un po' quello che vuole. Io saluto personalmente sia tutti i pelati all'ascolto che tutti coloro che vanno a farsi i trapianti. Ciao amici, vi amo tutti,
1: tranne uno.
2: Radio Kalima.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Beh sì, in effetti mi ero innervosita un po' troppo parlando di pelati, sì, ma meno male che cambiamo discorso adesso.
1: Certo.
0: No, di pelati.
1: Tu tieni che star tranquilla, calma, calma.
0: Beh sì, hai ragione. Tranquilla, tranquilla. Allora, continuiamo con le cose belle del Comedy Radio Show, con il best of, con i momenti salienti di questa settimana, e concludiamo tra poco con hashtag flop and roll. Ripeschiamo le frasi che si dicono quando apriamo il conto in banca, magari dall'app.
1: E questo è veramente un tasto molto dolente.
0: Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Alessandro Di Battista è arrivato in Italia a Ciampino per essere ricoverato al Gemelli di Roma. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. La politica: nessuna alleanza in coalizione con i finti patrioti che votano contro il sostegno all'Ucraina. In una lunga intervista concessa alla Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disposta a fare il contrario di quello che ho fatto finora, sono una persona seria. Poi sul successo di AfD ha detto: i cordoni sanitari non servono. Stati Uniti, a largo dell'Alaska, un 15enne è stato salvato dall'equipaggio di un peschereccio dalle gelide acque del mare di Bering dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio. La Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso il Mar del Giappone, lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Siamo allo sport, l'atletica. A Budapest la Larisa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento la sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si è invece guadagnata l'accesso in finale negli 800 femminili. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro, le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone, la giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine, le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario, Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che dici quando vedi il tuo conto in banca. Ovviamente noi ci riferiamo a tutti gli amici poveri del Comedy Radio Show, poveri come me, poveri come Cecilia.
1: Vabbè, noi siamo ricche dentro.
0: Ma certo, troppo, se no troppe, troppe come dire, qualità, poi dopo sì, dobbiamo mantenere un profilo basso. Allora, cominciamo con, qual è il sito per vendere le foto di piedi? Spesso
1: lo sai che ci ho pensato spesso.
0: Dai, oh, tutti ce lo siamo chiesti.
1: Io porto un 34 e mezzo, un numero di Cenerentola. Penso che potrei essere ricca a questo punto.
0: Eh sì, beh, però attenzione, perché tu hai un bel piedino e vanno di moda i piedi brutti, quindi attenzione, potresti non
1: guadagnare un soldo.
0: Poi torno da mamma, questo è un grande classico. Poi andiamo avanti con ma evaporano? Sì, probabilmente evaporano i soldi.
1: Potrebbe essere colpa de, ti ricordi le formiche dell'altra volta che avevano mangiato i 10.000 dollari,
0: la cosa brutta è che adesso è tutto digitale, evaporano lo stesso.
1: Appunto.
0: Poi è come un film di orrore. Ma come è successo? Anche questo mese mangiare e ammalarsi sono un lusso. Questa mi piace molto.
1: Mamma mia.
0: Anche questo mese, no, questa già ve l'ho detta, magari va resettato. Cioè tipo alt control canto, come si fa col computer. No. Speravo di morire prima. Ma perché invece di laurearmi non ho fatto il mestiere più vecchio del mondo? Questa è una cosa che anche io spesso mi sono chiesto.
1: Sì, ma ci sono molti uomini che dicono: se io nascessi donna farei proprio quel mestiere, ma che ne sanno? Ma
0: esatto, è facile dirlo, è più difficile farlo. Qua, guardo il conto solo quando ho bisogno di emozioni forti. Benvenuto amico.
1: Tipo quando arriva la quattordicesima, va.
0: Manco mi drogo, comunque non bastano, sono ricco. Ah no, c'è un meno davanti. Poi, ma ho solo fatto la spesa per casa. Ah già, perché solo fatto la spesa oramai non vale più, perché per fare la spesa bisogna vendersi un rene. Poi abbiamo nascondi saldo, sì è vero, fa meno male se nascondiamo il saldo. Anche stavolta mi avanza troppo mese a fine stipendio.
1: No vabbè,
0: questa è bella, troppo mese a fine stipendio. Ma chi è il deficiente che ha speso tutti quei soldi? Ah già, sono io. Poi tra un po' le anatre mi lanceranno il pane. Anche questa è una grande verità.
1: O come quando dicono: ma che vengono a rubare a casa di poveri? Magari mi lasciano un pezzo di pane gli stessi ladri, no?
0: Ah, qui abbiamo Alexa. Quanto costa un rene? Vedi? Cioè,
1: ecco.
0: È d'accordo con me questo amico. Se va tutto bene, sono nella melma, diciamo così. Perché mi ostino a mettere la mano per coprire il mio PIN? Non serve a nulla. Tanto non c'ho una lira. Poi, ok, ora posso mollare tutto e vivere il resto della mia vita serena. Se muoio, però, entro

0: termina qui il nostro sabato insieme e l'intera settimana del Comedy Radio Show. Vi è piaciuto questo best of?
1: Io mi sono divertita tanto durante tutta la settimana. Mi fanno male le guance per quanto ho riso questa settimana.
0: Siamo arrivati alla fine, cioè come vedete anche noi abbiamo una certa, come dire, autonomia, non è che possiamo andare avanti all'infinito. Quindi tra uno scioglilingua, secondo me devi bere qualcosa di fresco.
1: Sì.
0: Di fare un aperitif.
1: Ma anche una bella sangria.
0: Ecco,
1: no?
0: Perfetto.
1: Buona.
0: Allora,
1: alcol.
0: Piccola pausa domenicale e poi torniamo a partire da lunedì, sempre qui con il Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!
1: Vi aspettiamo, vestitos!
2: Radio Kalima! Radio Kalima!

0: bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Eolie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Gli ali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée, con due concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Kalima.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
2: Te recomiendo Inet Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
1: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-53-6609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas. Más Corralejo, en la calle Perdiz 2.
2: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12:30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'euroambulanza dopo il malore del 28 agosto e il successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con due scali tecnici. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i licenziamenti. Dall'estero, ennesima notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia ed Ucraina, dove si conta una vittima e 6 feriti. Le sanzioni devono essere imposte adesso e devono essere forti, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che poi sull'11 settembre ha detto: la NATO dimostrò la propria forza ed è molto importante che ci sia stata una risposta al terrorismo. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Ed è tutto. A più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Audienza Nazionale ha sospeso in via cautelare la demolizione di una storica costruzione costiera situata sul litorale di Aria, nella zona di Caleta Las Escamas, fermando un provvedimento che era stato programmato per i prossimi giorni. Sempre a Lanzarote, la città di Arrecife ospita una nuova mostra fotografica e documentaria interamente dedicata alla storia della migrazione nell'arcipelago, evidenziando il ruolo e l'impatto sociale di questo fenomeno sul territorio delle Canarie. Sul fronte sportivo e delle infrastrutture, la gara d'appalto per l'ampliamento dello stadio di Gran Canaria ha registrato una svolta positiva, con la presentazione formale delle offerte da parte di tre grandi consorzi di imprese edilizie, scongiurando il Sesti un nulla di fatto. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ha confermato che l'esercito spiegherà le proprie truppe a partire da questa domenica sull'isola di El Hierro, una mobilitazione speciale pianificata dalla Brigata Canarie 16 al fine di rafforzare la sorveglianza e la sicurezza locale. Infine, le autorità sanitarie regionali hanno attivato l'allerta arancione per temperature insolitamente elevate a Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote, raccomandando massima prudenza alla popolazione per una intensa ondata di calore. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Kalimba. Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Kalimba sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Kalimba.

0: verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 12 di settembre, arriviamo alla fine di un'altra settimana insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, diamo il via all'appuntamento di oggi dedicato all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, lo dice anche il nome del nostro programma. Con noi ci sarà Lorenzo e visto che manca veramente pochissimo, c'è chi già ha cominciato, noi sabato ci facciamo prendere da un piccolo momento nostalgia, quindi parleremo del primo giorno di scuola, che posso dire per fortuna è un ricordo lontano, però il primo giorno forse era l'unico che si salvava dell'intero anno scolastico. Andremo anche in tavola a vedere un po' di errori da non fare ovviamente se si è stranieri nel nostro paese, e poi l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo sabato solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
0: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: in un batter d'occhio noi siamo arrivati già al 12 di settembre. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, questo è il suono del nostro sabato insieme, sabato italiano che appunto trascorrete con me, Francesca Romana, ma anche con Lorenzo, a cui do il bentornato. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Come stai? Bene?
1: Bene, bene.
0: Beh, ti vedo
1: bello. Sto con te, sto benissimo.
0: Vabbè. Si direbbe in questi casi ruffiano, ma partiamo subito con l'agenda, quindi vediamo le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 12 di settembre.
1: 1919, Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di o fiume o morte, occupa la città di Fiume. 1943, Benito Mussolini viene liberato dalla sua prigione a capo imperatore sul Gran Sasso d'Italia da un comando tedesco. 1979, alle Universiadi del Messico, Pietro Mennea fissa il record mondiale sui 200 metri che durò per ben 17 anni con il tempo di 19,72.
0: Passiamo invece ai compleanni adesso. Chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine?
1: Allora, ne abbiamo un po'. Festeggiamo intanto i cantanti. Tanti auguri a Fulminacci, Mahmood e Paola Turci.
0: Ah, perché abbiamo proprio delle varie sezioni a seconda dell'arte.
1: Esatto.
0: Ok, cantanti, Fulminacci, Mahmood
1: e Paola Turci.
0: Auguri.
1: Poi, attrici. Tanti auguri a Elisabetta Canalis. Non è soltanto attrice, però.
0: Showgirl.
1: Tante
0: bellissima.
1: Cose. Più invecchia per quanto mi riguarda e più diventa bella. E poi infine tanti auguri a Paris, che invece è stato un grande campione del rugby italiano.
0: Ah, auguri a tutti quanti, anche a chi fa il compleanno appunto in questo sabato. Passiamo a altri auguri che dobbiamo fare, quelli di buon onomastico. Chi sono i santi del giorno?
1: Festeggiamo San Guido del Brabante, mentre il proverbio del giorno è aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. Segnala l'arrivo delle prime temperature fresche.
0: Speriamo.
2: Radio Calima. Radio Calima. Morire.

0: Yeah.
1: Ci sono i vostri messaggi, i primi di questo sabato insieme. Sapete come, sapete dove trovarci. Sono tanti e Lorenzo è un po', come dire, quella figura che mette la mano al durante la tombola e estrae il numero. Lui fa la stessa cosa però con i vostri messaggi.
2: Proprio così funziona, è vero.
1: Esatto, cioè, per rendervi l'idea di appunto...
2: del livello.
1: Vabbè, il livello è altissimo. Chi ci scrive, Lore?
2: Ci scrivono Claudia e Giulio. Ciao ragazzi.
1: Ciao Claudia e ciao Giulio.
2: Claudia è stupita perché ha detto: ma la Canalis veramente ha 48 anni? In effetti ci rimango anche io quando leggo certe cose.
1: È meravigliosa anni. E poi si vociferava che avesse avuto una storia con un tale modello Alviserigo. Lui giovanissimo, quindi un po' toy boy. Apriamo anche questa piccola parentesi di cronaca rosa. Però scusate, ma con una donna bella così, a parte intelligente, però comunque gran bella donna, a 48 anni la Canalis. Auguri Elisabetta.
2: Giulio invece ci ha scritto: questo proverbio non mi ha convinto molto, perché ripeto, aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina. Diciamo che io questo fresco non lo sto sentendo, non so tu Fra.
1: Ma io direi aria settembrina, né fresco la sera né fresco la mattina. Facciamo una
2: mi sei piaciuta
1: una riedizione di questo proverbio.

0: sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Chiusa la parentesi con l'agenda, il sabato noi ci facciamo prendere da un momento di nostalgia e quindi vi chiediamo di fare un piccolo sforzo di memoria, perché vogliamo portarvi indietro al vostro e al nostro in generale primo giorno di scuola. Come lo ricordate? Perché manca pochissimo, qualche regione avrà già iniziato, ma il primo giorno di scuola è più vicino per gli studenti, per noi è lontano, è più vicino di quello che si possa pensare. È lì quindi che ci porta la nostalgia in questo sabato italiano.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: iniziamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora cari amici, sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, visto che dedichiamo uno spazio alla nostalgia italiana, torniamo al fine settimana, sì, proprio quello prima dell'inizio della scuola, quindi andiamo indietro nei ricordi.
1: All'epoca eravamo un po' tristi, no? Parliamoci chiaro Fra, perché finiva comunque la vacanza e dovevi tornare a scuola.
0: Io ti devo dire, sì. In realtà ero contenta dell'inizio della scuola perché le prime due settimane, il primo mese, va?
1: Bravissima.
0: Era un bel periodo. Poi ottobre, dicembre,
1: cambiavano un po' le cose.
0: Poi cambiavano le carte. Però il mese di settembre era veramente molto bello. Cioè a me piaceva farmi tutti, non lo so, comprare il diario, lo zaino, i quaderni, l'astuccio, tutte quelle cose di cartoleria, i libri.
1: Concordo pienamente con te. Ti ci aggiungo altre cose, ovviamente rivedere i vecchi compagni, conoscere magari quelli nuovi, perché magari arrivava qualche new entry.
0: Io sono sempre stata quella nuova.
1: Sì.
0: Ho cambiato varie scuole.
1: È vero,
0: sì.
1: Giustamente. Poi magari, che ne so, provavi a metterti vicino a quella più carina della classe, no? Magari non ci riuscivi. C'era anche quella lotta, voglio andare all'ultimo banco. Cioè, il primo giorno di scuola è un po', diciamo, a casaccio, ti divertivi. Ma anche appunto la prima settimana, il primo mesetto. Poi iniziano le interrogazioni.
0: Le note dolenti.
1: Esatto, adesso comunque lo ricordiamo con piacere, no? Il primo giorno di scuola. All'epoca magari, ti ripeto, un po' meno, perché ricominciavi un po' quella routine che non ti piaceva tanto, specialmente dopo 3 mesi di vacanze.
0: Che bello. Quando mai capita una cosa simile nella vita in generale, in pensione.
1: Però bello, io ho bei ricordi, nonostante la paura dei professori nuovi, rivederli, cioè anche quelli vecchi, perché avevo comunque anche un po' paura tipo della prof di matematica, che saluto, ciao prof.
0: Per non parlare poi al liceo di quelle, per quanto mi riguarda, delle professoresse di latino e greco che molto spesso cambiavano nel corso del biennio e poi invece del triennio. Però sì, il primo giorno di scuola si ricorda sempre con un bel po' di affetto, quindi salutiamo tutti i ragazzi che lunedì la scuola la ricominceranno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare alla G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali, qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Alessandro Di Battista è arrivato a Roma, ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. L'ex deputato 5 Stelle è rientrato in Italia con un'aeroambulanza dopo il malore del 28 agosto e la successivo intervento chirurgico a L'Avana. Il volo è durato circa 12 ore con 2 scali tecnici. I funerali dell'ex senatrice Emma Bonino si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì 15 settembre alle 12:30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma, dove sarà allestita anche la camera ardente a partire da domani, domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 settembre dalle 10 alle 19. Attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista di Report. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Economia, ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,192 per la benzina e 2,285 per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci, la vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Bravo!

0: tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra, anche perché parlando di nostalgia italiana che ci prende un po' il sabato, siamo tornati indietro nel tempo al primo giorno di scuola, anzi ai giorni prima del primo giorno di scuola, scusate il gioco di parole, però oggettivamente il significato è questo. Cioè, come ricordate voi i giorni che venivano prima dell'inizio della scuola? Tu, Lore, come li ricordavi?
1: Allora, io li ricordo belli, perché come te comunque, cioè a me piaceva il primo giorno di scuola, anche la prima settimana, conoscere anche le nuove materie.
0: Come abbiamo detto prima, è un bel periodo, ma ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi dove qualcuno non è molto d'accordo.
1: Non potevo non scegliere Alessandra e Claudia, che salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Alessandra e ciao Claudia.
1: Alessandra, io sono riuscita a non andare a scuola il primo giorno del liceo.
0: Che comunque è un'impresa. Inizio. È un'impresa.
1: Tra l'altro mi ha ricordato un mio amico che è svenuto il primo giorno del liceo e non è venuto poi per circa una settimana.
0: Oh no, tanto dall'emozione.
1: Capito?
0: Poverino.
1: Esatto, sì. Preso dal caldo poi, perché ovviamente fa caldo, lo sappiamo.
0: Sì, tra l'altro
1: mese.
0: Io spero che a breve ci sia una riforma che porterà l'aria condizionata
1: magari
0: nelle scuole, perché io ricordo, qui però non si parla dell'inizio dell'anno scolastico ma della fine, che il mio esame di maturità l'ho fatto in una classe, erano i primi di luglio, con tipo 4 ventilatori attaccati ognuno a una presa diversa perché faceva troppo caldo. Guardate che settembre, ottobre a situazione caldo non è che cambia tanto, però.
1: Claudio invece, il primo giorno di scuola del liceo ho conosciuto il mio futuro marito, una tragedia. Chiuderei così.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

tavola, ovviamente verde, bianca e rossa, come siamo noi, una tavola italiana, perché ci sono tanti errori oppure orrori che fanno i turisti stranieri quando vengono in Italia e cercano di imitare le nostre tradizioni sbagliandole e non poco. Li elenchiamo e tra pochissimo

0: Calima.
1: Il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in questo fine settimana nel sabato italiano. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Allora, oggi andiamo in tavola e vediamo alcune difficoltà davanti alle quali si trovano molto spesso i ristoratori quando davanti ai propri occhi hanno il tipico turista americano che dopo cena vuole bere e sorseggiare un buon cappuccino. Quindi vediamo tutte quelle cose da non fare se sei un turista che viene in Italia, oppure vediamo quelle che ci fanno più accapponare la pelle da italiani, le richieste più strane.
2: Intanto bravissima, perché hai nominato la numero uno in classifica, quindi mai ordinare un cappuccino dopo colazione. E quante volte vediamo al ristorante un americano che dopo pranzo si ordina un cappuccino?
1: Ti posso dire, dopo pranzo al
2: posto
1: del caffè tanto quanto, ma dopo cena.
2: È vero, poi durante magari la cena, lasciamo perdere.
1: No, il cappuccino, al posto del vino un bel cappuccino. Magari ci facciamo anche la zuppetta col pane.
2: Oddio. Poi rispettare l'ordine delle portate, altra regola fondamentale, e non mischiare mai mare e monti. Questo in realtà ogni tanto lo facciamo anche noi, eh?
1: Ma sì, perché no?
2: Però ecco, c'è anche questa regola secondo la BBC: non chiedere mai sostituzioni. Ovviamente non è che chiedi la carbonara e dici no, però mi ci metti a posto del guanciale la pancetta, esempio classico. No, se te la servono con il guanciale un motivo ci sta. Non uscire mai dalla regione, tipo a Roma non chiedere il risotto alla milanese. No.
1: Vabbè, no, secondo me se ci sono dei ristoranti specializzati,
2: per carità, certo, se ci sono,
1: se
2: sì.
1: Se c'è nel menù, però non è che uno va al ristorante, desidera, non lo so, viene in Italia con l'idea di mangiare la matriciana a Milano, va in un ristorante milanese, chiede mi fai la matriciana, oppure can you give me la matriciana?
2: No. Per concludere, non mangiare in fretta e non saltare l'amaro, e ovviamente le tre regole principali: pasta col ketchup, vietata; carbonara con la panna, lasciamo perdere; pizza con l'ananas, rischi di morire.
1: Io

cosa stanno facendo dall'altra parte, mica si, mica si rendono conto che sono in onda. Fantastico, ragazzi, siamo in onda, ragazzi, siamo in onda, forse non ve ne siete accorti, ma siamo in onda già da un

0: Rossi, quindi prendete i microfoni, se forse è il caso.
1: Buongiorno.
0: Eccoli. Buongiorno. Cosa stavate facendo? Che insomma, noi eravamo già tutti pronti lì. Se non ci sono io lì, vi faccio correre dritti, ragazzi.
1: Sì, hai ragione.
2: Buongiorno,
1: hai ragione.
2: A tutti, buongiorno.
1: Perché buongiorno. È arrivato già
2: è sempre
1: l'ospite.
2: Colpa sua. Sì, io ve lo dico, è sempre colpa di Selvaggia.
0: Non esagerare, ogni tanto anche
2: esatto. No, lo dà da sempre la colpa a me, ma è sempre colpa sua.
1: È arrivato l'ospite, nel frattempo l'ufficio di là chiaramente attivo, e i telefoni tutti online
0: stanno squillando in tutti i modi, ovviamente. Allora, che sensazione avete a sapere che io sono qua nello studio, d'accordo, e voi invece siete lì nel vostro ufficio a Tenerife? Intanto, com'è il tempo a Tenerife? Io ho visto un video prima, dicevi che c'era la calima, ma non mi risulta che ci sia calima o no?
1: No, c'è, come c'è. No? Lui ha detto, lui ha fatto finta di niente e poi dopo mi ha detto, no, beh sì, un po' di calima c'è, ma voleva fare il figo nel...
2: Allora, calima, come siamo abituati noi a vedere la calima, no. Nel senso, molto debole, molto una velatina, però diciamo c'è
0: un po'. Qua devo dire che invece c'è un po' di più, c'è una sensazione un po' grigetta, ok? Non è proprio, forse il sole deve fare ancora un capolino serio, no? Qui a Playa dell'Ingles, almeno nel sud di Gran Canaria. Allora, oggi trasmissione un po' movimentata.
1: Ma tu come ti senti invece che noi siamo qua?
0: Beh, sono un po', mi sento solo, anche se dall'altra parte c'è Angelo che mi sta assistendo, sta facendo, come dire, da segreteria.
1: Ciao,
0: no? Ok, però in qualche modo mi sento solo perché sono abituato a avere il caos. Più che altro adesso sarà difficile in qualche modo interagire con voi nel fuori onda, perché voglio vedere cosa combinate. Intanto vi devo spiegare una cosa, ve lo dico perché prima siete spariti e non ho potuto vedere. Quando saremo nel fuori onda, sappiatelo che se volete parlare nel fuori onda dovete parlare comunque sempre ai microfoni, ok? Quindi,
2: certo,
0: guarda, questo, altrimenti non vi sentono bene durante il fuori onda, perché
1: vabbè,
0: il fuori
1: a parte
0: onda,
1: quando lo mando a quel paese che posso anche evitare,
0: sì, ma quello basta anche semplicemente la mimica, non è un problema.
2: No. Allora, io vorrei salutare tutti, se sei d'accordo Roby, e dire a tutti quanti che siamo live ovviamente su tutte le frequenze di Radio Calima a Tenerife, a Gran Canaria, a Fuerteventura, a Lanzarote, dopo diciamo anche le frequenze così almeno ci possono ascoltare tutti dalla radio, e sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube, su TikTok, ci trovate su Toda Calima, su Toda Canarias, Toda Calima ormai è
0: certo.
2: E tra pochissimo andiamo live anche su Instagram di
0: bene. Ovviamente coloro che ci seguiranno sulla live di Instagram e di TikTok, poiché la fate direttamente voi lì dal vostro ufficio, io sarò escluso completamente, lo sapete, questo non mi piace, questa cosa non mi piace, ma avete escluso
1: io te l'ho detto però di venire con noi,
0: lo so, ma come fatto ragazzi? Non è che voi avete più possibilità in qualche modo, avete vi muovete, io sono pigro ormai, io incomincio a essere...
2: Ti carichiamo in macchina e ti portiamo con noi.
0: Guarda, io in realtà l'unico motivo per cui sono abbastanza invidioso e arrabbiato nei vostri confronti è per quello che avete fatto ieri sera, perché io vi ho visto che avete mangiato il sushi.
1: Frena, non è che ci hai visto, te l'ho mandato io.
0: Quindi l'hai fatto con quella cattiveria sottile,
1: no,
0: che è tipica.
1: Perché no, perché io ti ho detto, ragazzi, ma venite anche voi, no? No, dai, non possiamo, next time, bla bla bla. E quindi ho detto, vabbè, dai, addolciamoli con questa pillola della foto stupenda del sushi.
0: A proposito del mangiare, prima di mandare il primo disco, c'era una cosa che mi faceva piacere raccontarvi perché è divertentissima. Allora, devi sapere che proprio l'altro giorno stavamo a cena con un nostro amico che è qui in visita alle Canarie, che ci ha raccontato un fatto che mi ha fatto morire dal ridere. Immaginate lui che in giro a un certo punto è andato in un ristorante canario, ok? E ovviamente ha voluto gustare un po' di specialità canarie e gli hanno portato le papas arrugadas, no? E
1: lui, sapete, le ha sbucciate, no?
0: Le ha sbucciate una per una.
2: No, sì. non me lo creo, por favor.
0: Ci scusiamo con tutti i nostri amici canari per quello che è successo, insomma, in questo ristorante. Immaginate questa persona che si è messa a sbucciare tutte, poi col coltello e con la forchetta, no?
1: Perché ma non gli gliel'avevate detto?
0: No, lui era da solo e quindi non gliel'ho detto.
1: Ah, ok. Hai detto sei partito con un amico, ho detto magari.
0: No. È lui che ci ha raccontato che è stato in un ristorante e ha fatto questa brutta figura nei confronti dei canari. Si è sbucciato tutte le papas arrugate. Perché
2: molto,
0: diceva,
2: ma molto bene.
0: Sono tutte sporche, sono tutte nere. No, vanno mangiate così. E poi non ha neanche messo il moco perché non ha capito che il moco. Insomma, una tragedia totale.
1: Bisogna istruire un po' gli amici qua, Roby.
0: Lo so. Allora, partiamo con il primo disco. C'è Madonna con Dassetteria, che pensate è arrivata al primo posto in tutta Europa e anche in Italia. E poi, attenzione, dopo la pubblicità si ritorna. Questa è Toda

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica

0: su Radio Kalima. Questa è Toda Kalima, naturalmente, come tutti sabato mattina, con Roberto Brandolini e con Luca e Selvaggia di Toda Canarias. Eccoli qua, che loro sono invece nel loro ufficio di Tenerife. Allora ragazzi, intanto volevo parlare di un argomento che secondo me in qualche modo ha un po' dettato legge durante il periodo di questa settimana, no? Avete sicuramente sentito anche voi parlare di tutta quella situazione legata un po' all'intelligenza artificiale, no? Sapete che è successo che Jacob Coxon di Anthropic è stato in qualche modo buttato, non buttato fuori, si è licenziato perché in qualche modo lui è preoccupato per quelle che sono le sorti dell'intelligenza artificiale, e in qualche modo la previsione è che l'intelligenza artificiale possa diventare troppo intelligente, capire che l'umanità è un virus, come diceva Matrix, no? Nel film degli anni, fine anni 90, fantastico, e ci possa eliminare. Pensate un po' la paura che possa succedere anche addirittura entro questo decennio, quindi entro il 2030.
1: Cioè, molto
2: sì,
1: bene.
2: Cioè, praticamente
0: com'è il vostro pensiero da questo punto di vista quando avete letto questa notizia? No? Mi interessava saperlo, perché comunque specialmente Luca è molto addentrato nella tecnologia, usa l'intelligenza artificiale praticamente tutti i giorni, e quindi mi piaceva sapere un po' se anche lui vede questa possibilità di pericolo.
2: Infatti faccio rispondere a lui, va?
1: Sì, allora, prima di rispondere voglio rispondere a una domanda importantissima che ci fa Ale su TikTok, che dice: vi ho lasciato un WhatsApp mentre per ascoltare dall'Italia Radio Kalima. C'è un'app? Certo che
0: assolutamente
1: c'è l'app.
0: Sì, c'è l'app che potete scaricare tranquillamente sia dall'App Store che da Google Play. Cercate Radio Kalima, la scaricate e potete non soltanto ascoltare la radio, ma potete anche vedere la nostra radiovisione.
1: Quindi... assolutamente, scusa Roby, lo ripeto,
2: sia dall'App Store che da Google Play.
1: Esatto.
2: Radio Kalima, Radio Kalima, la scaricate, così ci potete ascoltare.
0: Ci addirittura ci sono anche le play, se avete un televisore LG o un televisore Samsung, andate anche lì sullo store, potete anche lì cercare l'app di Radio Kalima e la potete installare anche sul vostro televisore. Cosa volete
1: ottimo,
0: di più dalla
1: quindi
0: vita?
1: Potete installare l'app anche sul vostro televisore Samsung, magari di ultima generazione o quant'altro.
2: Così e vedete i nostri bei faccioni.
1: Ovviamente
2: grossi.
1: Non manca anche la possibilità di ascoltarci direttamente dal sito, vero?
0: Certo, che è kalima.fm, se volete le immagini direttamente kalima.tv. Basta, no? Adesso lo so che tu hai fatto questo discorso perché ti vuoi estraniare
1: da questa risposta.
0: Che ti...
1: Allora, io devo dire, sono molto pro intelligenza artificiale, ma usata nella maniera corretta, non per sostituire gli esseri umani, ma per diciamo automatizzare tutto quello che aliena la vita degli esseri umani. Io sono pro questa cosa, quindi se fossimo in grado, e spero che chi ha il potere e i mezzi per poterlo fare abbia coscienza di poterlo fare nella maniera giusta, cioè automatizzare tutto quello che si può e renderlo artificialmente intelligente, quello che aliena la nostra vita, mentre tutto quello che è arte, musica, tutto quello che è la parte che dove
0: come
1: l'essere umano fa la differenza, no? Che sia realmente ancora di valore, perché sennò veramente entro il 2030.
0: C'è Selvaggia che come gli scolaretti ha alzato la mano, vuole dire la sua probabilmente.
1: Ma non la vedo, non vedevo la mano, vedi qua, che sto guardando sotto, non vedo la mano.
2: Devo fare una domanda, no? Cioè nel senso, ma visto quello che hai appena detto sull'intelligenza di utilizzarla, no?
1: Sì.
2: Perché non riescono ad inventare un tasto da inserire su una persona come lui per dire stop, fermati, play, rewind, così. Aspetta, cos'è che hai detto? Ripetiamolo.
0: Dice un tasto per azzittire Luca, dice,
2: diciamo, azzittirlo, poi quando ti dice, sai quando una persona dice no, però in effetti hai ragione, aspetta che non lo dici quasi mai, torniamo indietro, vediamo se riascoltiamolo più volte, sai quelle cose, no?
1: Intanto ci salutano da Instagram,
2: guarda.
1: Tutti quelli che ci salutano da Instagram e da TikTok sui canali di Toda Canarias, ma vi ricordo che siamo live su Radio Radio Kalima e sulla nostra pagina Facebook.
2: Vedi perché non ci serve il tasto.
1: Ma non serve un tasto, è che io compenso tutto quello che non fai te. Perché cioè, sennò giustamente qua.
2: Cos'è che non faccio io?
1: Abbiamo,
2: scusa,
1: abbiamo quattro
0: adesso
1: canali
0: si,
1: da gestire.
0: Si mettono a litigare. Non so, io cosa
2: io gestisco
0: fare,
2: quello che posso, capito?
1: Quello che
2: cioè,
1: posso.
2: Vi ricordo che siete in due, tu puoi anche chiedere l'aiuto da casa, che è Roberto. Io non posso perché Barbara non c'è. O c'è? Barbara non lo so.
0: Barbara
2: se
0: sta
2: c'è.
0: Ascoltando, però non si può connettere, sì? in questo momento perché siete connessi.
2: E allora
0: voi
2: non posso chiedere l'aiuto.
1: Allora, non intanto, perché... se me lo concedete, rispondo a un commento che dice: ma prenotare le escursioni meglio con largo anticipo o quando arriviamo lì? Con anticipo. Tra l'altro, su escursionicanarie.com puoi prenotare a costo zero.
0: Bene,
1: e
0: bene,
1: poi
0: bene.
1: Pagherai in un secondo momento. Mi raccomando, escursionicanarie.com.
2: Fermatelo.
0: Quindi, insomma, diciamo che per chiudere l'argomento, tu sei abbastanza tranquillo, quindi non temi il fatto dell'estinzione di massa dell'umanità a causa dell'intelligenza artificiale.
1: Ma allora Terminator ci ha messo, diciamo, la pulce all'orecchio già diversi anni fa su questa su
0: si
1: questo scenario apocalittico.
0: Skynet, ti ricorda?
1: È vero? Su questo scenario apocalittico di robot che ci distruggeranno.
0: Io direi che potremmo incominciare a preoccuparci se a un certo punto dovesse comparire Arnold Schwarzenegger, si chiama così, no?
2: Arnold Schwarzenegger.
1: Secondo me tra un po' qualcuno farà un robot a forma di Arnold Schwarzenegger per rendere la profezia reale. E spaventarci tutti.
0: Se lo vedete in giro, incominciate a preoccuparvi perché potrebbe veramente avverarsi la cosa. Vuol dire che già dal futuro qualcuno sta tornando indietro per cercare di salvare l'umanità. Sarebbe
1: top,
0: veramente
1: top.
0: Sarebbe una bella previsione.
1: In conclusione, io credo di no. Nel senso, queste cose sono sempre, secondo me, sembrano casuali, ma io sono un po' meno per la casualità. Sì, sono ottimista e da questo punto di vista sicuramente qualcuno che ha il naso più dentro di noi, come questa persona che è uscita da Anthropic volontariamente, avrà visto cose che noi non siamo in grado di vedere e magari non vedremo mai. Però credo che non siamo così autodistruttivi da concepire l'estinzione noi stessi. Spero.
0: Speriamo, veramente.
2: Io invece volevo, così giusto per ricordare il nostro messaggio, cioè il nostro WhatsApp 627-629-553, così se qualcuno vuole intervenire mandandoci un messaggio WhatsApp sia vocale che scritto, Roby
0: assolutamente arriva e possiamo leggere insieme. Intanto diamo la linea a Roma perché ci sono le notizie e poi torniamo subito dopo con l'ospite, ok?
2: Yes,
0: siete pronti? Prontissimi.
3: En Canarias.
4: Es la hora 11:31 minutos.
3: Sono le 11:31 minuti. Radio
5: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il vertice della coalizione BRICS a Nuova Delhi con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Ieri il forum economico e incontri bilaterali modi Putin e modi Pezeshkian. Arrivato anche il leader cinese Xi Jinping. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri quando un treno della linea Caen-Rouen nel nord-ovest del paese è deragliato. Il treno trasportava 180 passeggeri, i feriti sono 44, di cui una donna in gravi condizioni. Rinchiuso nella carcere di Pistoia, un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di una donna di 46 anni travolta ieri in bici a Viareggio. Rimasto illeso il fidanzato, che era anche lui in bici e che è riuscito a prendere il numero di targa del mezzo pirata che si era dato alla fuga. L'ex calciatore, capitano della Pescara e allenatore Andrea Camplone, 60 anni, è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara dopo aver accusato un malore ieri pomeriggio mentre stava giocando a padel in un centro sportivo di Montesilvano. La prognosi è riservata. MotoGP, una super, Marco Bezzecchi conquista la pole e firma il nuovo record della pista a Misano. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Di Gian Antonio apre la seconda fila davanti a Martin e Marini. Nono Alex Marquez, 14° Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

0: Luisa Colombo con Maracaibo su Radio Calima. Allora, questa è Toda Calima, naturalmente in diretta il sabato mattina con gli amici di Toda Canales che si trovano a Tenerife. E attenzione, perché adesso appena ripassiamo la telecamera a Tenerife c'è un ospite. Eccolo lì.
1: Ho cambiato uomo, hai visto?
0: Hai visto? Devi capire se hai cambiato in meglio o in peggio. Secondo me in meglio, conoscendo Luca.
1: In meglio. Ho cambiato in meglio, te lo dico. Sì.
0: Buongiorno Marco, è ben arrivato su Radio Calima.
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Mi raccomando, dovresti parlare molto vicino al microfono, così almeno ti sentono bene anche i nostri radioascoltatori.
2: Non sono abituato, però grazie.
0: Allora, introducete, fate i bravi padroni di casa, introducete l'ospite di oggi, perché mi sembra importante parlarne, perché poi dietro a questo ospite c'è anche un altro discorso importante da affrontare, vero?
1: Esatto, siamo qui con Marco Vadini. Chi vive nelle isole lo conosce perché è qui da tantissimi anni, ma è soprattutto il presidente di Italia Business Canaries.
0: Quindi mi sembra un'ottima occasione. Luca, che fine ha fatto? L'hai difenestrato oppure di lì?
2: L'abbiamo mandato via.
1: Luca l'abbiamo mandato via. Luca non c'è, è andato via. Ma se non torna va bene uguale, cioè nel senso non importa. Possiamo farla noi la transmission.
0: Senti Marco, io vorrei subito farti una domanda che è importante. Sappiamo che sei da tantissimo tempo qui alle Canarie, ma esattamente da quanti anni?
2: 25 anni.
0: Cosa hai visto cambiare delle isole Canarie in questi 25 anni?
2: Ma intanto faccio una parentesi e ringrazio per questo invito, perché veramente è un onore per me essere qua. Un'ora per me a nome dell'Italia Business Canaria, che è una realtà. Il cambio che ho visto nel 2001, quando arrivai qua, forse eravamo 2000-3000 italiani. Poi sai che l'italianità qua a livello imprenditoriale rappresenta il 60-70%, però allora 2000 era un numero irrisorio. Oggi siamo 40.000 censiti, più
1: quelli che
2: l'italianità flottante che viene e va.
0: Certo.
2: E abbiamo nel sangue forse questa vena imprenditoriale. Del 40.000 mi sembra che il 70% ha attività, sono professionisti, artigiani, imprenditori. E questo è il cambio che io ho notato. Prima eravamo una piccola realtà, oggi siamo una grande realtà. Una grandissima realtà sul territorio canario. Io parlo di Tenerife in questo momento. Il cambio è stato veramente
0: che
2: enorme.
0: Tenerife è stata, direi, la prima isola che ha avuto un esodo di massa degli italiani. Infatti noi, per esempio, che viviamo qui a Gran Canaria, abbiamo già una generazione in meno, no, di italiani.
1: Sì, decisamente.
0: Perché soltanto dagli ultimi 7, 8, 10 anni è aumentata tantissimo la popolazione italiana. Direi che forse gli italiani prima di Gran Canaria si sono affacciati a Tenerife e poi un po' anche a Fuerteventura. Sappiamo che nel nord di Fuerteventura sono tantissimi gli italiani, di Coraleco addirittura qualcuno la considera quasi una città italiana, perché è difficile trovare qualcuno, no, che parla la lingua spagnola. Però insomma,
1: come
0: situazione. Quindi tu ovviamente, Marco, imprenditore, e quindi da imprenditore come hai in qualche modo preso la partenza di questa associazione, che in qualche modo rappresenta tantissimi imprenditori alle Canarie?
2: Ma l'associazione Italia Business Canaria per noi è una casa dove riesce veramente a filtrare intanto chi entra, perché abbiamo un codice etico abbastanza stretto, e dare questa esperienza che abbiamo accumulato durante gli anni a chi è arrivato da poco e chi c'è da un po' più di tempo. Questo è il desiderio più forte che noi abbiamo come associazione, è dare una marca dove sia chi è dentro, che ha una rete di informazioni, di collaborazioni importanti tra professionisti e artigiani, che è una forza lavoro importantissima in Canaria, sia chi è fuori, dove può avere, entrando nell'associazione, un porto sicuro dove riesce ad avere, perlomeno interagire con imprese serie dove noi vigileremo e vigiliamo chi veramente esercita questa attività in Canaria. Questo è il nostro punto forse di partenza, cercare di avere questa marca, trasmetterla fuori per poi avere chi è interessato ai servizi nostri un biglietto da visita importante, dove si, non dico che vogliamo più in alti degli altri e siamo più seri degli altri, però abbiamo dentro l'associazione un codice etico dove chi entra sa che deve rispettarlo, deve essere corretto, deve avere innanzitutto i documenti in regola, che per molti italiani che arrivano qua è un po'
1: non è così scontato,
2: che sia la Repubblica delle Banane, però qua devi secondo
1: però
2: me
1: Marco,
2: essere
1: credono questo, perché comunque ancora in Italia passa una situazione dove alle Canarie si vive con poco, il paradiso, perché passa ancora questo tipo di pubblicità, passatemi il termine.
2: Esattamente.
0: Marco, senti, una domanda, sì. Visto che tu sei un imprenditore e adesso anche il presidente di Italian Business Canarias, tu cosa consiglieresti a un imprenditore italiano che per esempio ha aperto la sua attività da poco oppure vuole aprire un'attività qui alle Canarie? Quali sono secondo te le cose da fare correttamente e quali sono le cose da evitare per non finire poi nella solita solfa dove molte persone purtroppo aprono un'attività, dura poco, spariscono, i cosiddetti scappati di casa, no? come li chiamiamo qui alle Canarie, che purtroppo sono tanti e spesso e volentieri per colpa di tante persone che fanno un'operazione sbagliata all'interno appena arrivati in Canarias, poi a volte purtroppo ne pagano le conseguenze anche le persone che lavorano seriamente.
2: Noi paghiamo veramente tanto questo scotto qua di scappati di casa. Vengono, aprono attività, vanno via, non pagano, lasciano un po'
1: debiti.
2: Un brutto ricordo qua, e noi come italiani presenti cerchiamo sempre di difendere l'italianità. E cosa fare? Intanto affidarsi a dei commercialisti, dei avvocati seri italiani, per iniziare bene un'attività ci vuole veramente una base solida, e il fai da te in un'attività non porta mai buoni risultati. Io consiglio di affidarsi a professionisti validi per intraprendere qualsiasi attività, perché veramente se si inizia male non si ha risultati efficienti per tirare avanti un'attività, un'impresa, e purtroppo ci lasciano, perché questo qua è un porto talmente facile da arrivare e scappare che poi questi risultati ci porteranno veramente, e ci hanno sempre portato, questa fama di, tra parentesi, poco seri. Io spesso voglio ricordare che veramente in tutti i fatti poco gradevoli c'è sempre una firma italiana. Quello che spero tanto è che con questo aumento di italianità che sta crescendo ci si indirizzi verso la serietà, che è quello che è più importante per poi riuscire ad andare avanti in qualsiasi settore. Questo io lo raccomando a tutti e spero che si colga un po' questo diciamo consiglio, ecco.
0: Mi sembra sia un consiglio importante, perché sappiamo come spesso e volentieri e se ne discute spesso, no? Che molti canari a volte in qualche modo parlano un po' male degli italiani, che devo essere sincero non è proprio sempre così. A volte noi prendiamo sempre anche sui social anche informazioni a volte esagerate. Sicuramente l'esempio di alcuni non ha aiutato, ok? Però è anche vero che ci sono alcuni canari che hanno avuto brutta esperienza con gli italiani e quindi hanno in questo momento magari una brutta visione degli italiani, ma ci sono anche tanti canali invece che ci vogliono molto bene perché hanno capito tante cose, c'è comunque molta affinità con gli italiani, quindi quando ci comportiamo bene loro sono i primi che ci aprono le loro braccia, questo va detto chiaramente, vero?
2: Sicuro, sicuramente.
1: Sì, e poi vabbè, diciamo che questa situazione c'è sempre stata in tutti gli anni, prima c'erano tutti quelli che venivano da Cuba. Poi è passata la situazione di tutti quelli che i venezuelani. Adesso ci sono gli italiani e quindi il fattore è sugli italiani. Domani ci saranno degli altri, perché poi alla fine è sempre così. E non è vero, e vorrei dirlo proprio a caratteri super cubitali, non è vero che ci odiano, perché purtroppo è passata quella situazione del turismo e quindi hanno fatto un caos estremo e gli italiani fanno tutti i danni, e non è vero,
0: non è
1: perché
0: così.
1: Comunque, come ha detto Marco, affidarsi a professionisti, che poi è così in tutto il mondo, non solo alle Canarie, affidarsi a professionisti non ti fa sbagliare.
0: No, volevo fare una battuta che è collegata a quello che l'argomento di cui parlavamo prima, no? Dell'intelligenza artificiale. Tu dicevi, sì, no? Ci sono stati i vari venezuelani, cubani, adesso sì, gli italiani, no? I prossimi potrebbero essere i guanci che ritorneranno, sì, visto che l'intelligenza artificiale farà l'azzeramento dell'umanità, a quanto pare, e quindi dopo un milione d'anni torneranno probabilmente i guanci a riprendersi le proprie isole. È una
1: origini,
0: battuta, però
1: sì,
0: dobbiamo starci attenti e lo
1: ricordiamo, esatto,
0: ancora, se vedete Schwarzenegger che gira dalle vostre parti preoccupatevi.
1: Sì, però il vecchio Schwarzenegger, non sì, quello di oggi che c'è qualche anno.
0: Gli anni passano anche per lui.
1: Ma con l'intelligenza artificiale
0: torniamo indietro,
1: facciamo un bel
0: io credo che Selvaggia potrebbe, sì, essere una di quelle che l'intelligenza artificiale lo potrebbe utilizzare un giorno, se c'è la possibilità di tornare indietro nel tempo per recuperare gli anni che sono passati, vero?
1: Ma allora, a me non, devo dire la verità, nel senso, io Marco lo conosco da tantissimo tempo e vedo che è cambiato molto poco a livello fisico. Ci sono invece un sacco di persone che da anche un anno all'altro diventano più vecchie. Io non sento la questione del diventare vecchia, perché se divento vecchia vuol dire che sono ancora qua e vivo. Però ti posso dire che ci sono persone che invecchiano male. Marco invece col tempo
0: io
1: è
0: credo
1: come
0: che
1: gli uomini sono grazie, come il tempo, no, ma è vero,
0: grazie. Ma guarda,
1: cioè,
0: guarda,
1: gli uomini,
0: guarda,
1: sono come il vino, sì, col tempo migliorano.
0: Secondo me essere
1: vero,
0: comunque impegnati in qualche cosa che piace e in qualche cosa che ti tiene insomma sempre attivo aiuti molto nel passare,
1: esatto,
0: del tempo, vero?
1: E lui fa un sacco
2: di
1: cose.
2: La base è la genetica, la base,
0: sì,
2: è la genetica,
0: quello.
2: Poi
1: ma non assomiglia un po' ai Cerghi? Scusatemi,
0: lo stavo per dire, sì adesso, quindi
1: vero?
0: Tu ti senti un po' Julia Roberts
2: inizio,
0: in questo momento.
2: Inizio a diventare un po' rosso.
1: Mi sento un po' Julia Roberts, sì non ho, okay,
0: no.
1: Però vabbè, sì, vabbè, di fianco a lui, sì.
2: Grazie,
0: ho capito.
2: Grazie,
0: Marco,
1: la verità.
0: E intanto, sì, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato ospite di Radio Calima, insomma ricordiamo Marco Adini che è il presidente di Italia Business Canarias e ricordiamo anche il prossimo appuntamento di Italia Business Canarias che è esattamente, se non erro, il 25. Il 25,
2: esatto,
0: dove?
2: Il 25 di questo mese, festeggeremo l'anno,
1: dove si terrà Callao Salvaje al Sueño Azul. Sono già più di 100 e basta partecipanti, ma sarà una festa, Marco,
2: sarà una
1: vero?
2: Festa, sarà una vera e propria festa.
0: Una vera e propria
2: festa,
0: festa
2: di compleanno, il primo,
0: sì,
2: anno che si sta consolidando questa nostra associazione e siamo veramente felici e si respira un'energia meravigliosa. Ogni aperibusiness, quello che io avverto è l'energia bellissima, sana e questa voglia di esporre la propria attività. Questo veramente mi rende orgoglioso di essere presidente di Italia Business Canaria.
0: E ricordiamo,
2: ci
0: facciamo
2: in Instagram,
0: anche
2: ci trovate in Facebook.
0: Facciamo anche, sì, una spoilerata di quello che succederà, ci saranno anche degli stand gastronomici o comunque ci saranno delle situazioni da far vedere e ci saremo anche, sì, noi di Radio Calima, lo possiamo dire, che faremo la diretta proprio di questo compleanno di Italia Business Canarias direttamente in loco, quindi avremo l'occasione,
1: esatto,
0: anche per chiacchierare ulteriormente in diretta su Radio Calima, no?
1: Ci sarà anche la torta, quella non
0: io vengo, fondamentalmente io vengo per la torta,
1: lo sapevo. Allora ragazzi, se intanto la butto lì, sui canali di Italia Business Canarias, ovunque, no? In Facebook, in Instagram, se volete partecipare, si terrà a Tenerife, ve lo ricordo, se volete partecipare assolutamente dovete scrivere, ok? Perché siamo oltre 100, quindi ad un certo punto poi dirà stop, Ruth, sì. Stop alle chiamate, sì, no?
2: Avete presente?
1: Esatto.
2: Non può accogliere tante persone.
1: Però esatto, se volete partecipare assolutamente dovete scriverci. Sì. Ah, aspetta, adesso diamo anche il numero in diretta, ce lo stanno scrivendo, guarda, aspetta che adesso lo diciamo. 6, allora, più 34, vabbè, questo è automatico, 643 95 42 79. Il gobbo
0: sembrava un po' la letterina che fa, sai, quando si muove con dai numeri,
1: è vero? Vabbè, tra la Giulia Roberts e la letterina è un attimo.
0: Marco, grazie. Assolutamente per accettato il nostro invito. Poi, e comunque,
1: scusami Roby, no scusami, non so che non devo interromperti, ma questo rinco di questo qua.
3: Buongiorno a tutti.
1: Cioè, noi...
3: Scusate, allora mi hanno chiesto, fai il gobbo? Per piacere, puoi fare il gobbo? Allora ero così, ho detto ok.
2: Okay. Per me è una bellissima esperienza, eh?
0: Ok, la ripeteremo poi direttamente in diretta il 25, in modo che anche lì ci racconteremo cosa si sta provando in quel momento in mezzo alla gente, che è il momento più bello, poi è un compleanno. Grazie Marco,
2: grazie.
0: Alla prossima.
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.
2: Per l'invito. Grazie a te.
4: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Aitana con Super Strayer. Lo sai, Selvaggia, che devi sapere che questa canzone di Aitana sono due anni che è in classifica, proprio utente anche ai primi posti in Spagna, perché in Spagna c'è questa usanza dove i brani a volte durano anche 2 anni, 3 anni, prima li devono proprio bombardare per farli andare via dalle classifiche. E così funziona, così.
1: Ecco.
0: Adesso non c'hai né Luca né Richard Gere, e quindi come facciamo?
1: No, però come mi vedete da sola? Aspetta,
0: sì,
1: facciamo così, guarda.
0: Adesso no, io già lo so che nonostante tutto però ti manca il buon...
1: Ma devo rispondere?
0: Sì, sì.
1: Sì? Allora, diciamo che come tutti, quando non c'è per un periodo un po' lunghino, sì, manca, perché comunque quando tu stai con una persona per tanto tempo, per noi non è abitudine, però diciamo che ci si compensa, e quindi soprattutto anche nel lavoro, nelle faccende di casa, in tutto quanto, manca da quel punto di vista. Affettivamente, dopo un po' di tempo sì, manca anche quello, però dopo un po', capito?
0: Ho capito. Senti, prima di mandare subito il nostro appuntamento con le news, velocemente, sì, ma magari poi ne riparleremo anche prima della chiusura, sì, della trasmissione, volevo, certo, ricordare che Italian Business Canarias in qualche modo duplica anche a Gran Canaria, non soltanto a Tenerife. Quindi il 9 di ottobre avremo il primo appuntamento qui a Gran Canaria di Italian Business Canarias al Vespino Vecchio di San Agustin.
1: Esatto, io l'ho detto prima su fuori onda, chiaramente tutti invitiamo tutti gli imprenditori di Gran Canaria, di Fuerteventura, di Lanzarote, anche di Tenerife, a venire, insomma, il 9 di ottobre. Però Roby, come ben sappiamo, anche lì ci vuole l'iscrizione, no?
0: Assolutamente.
1: Alla partecipazione, tutto. Quindi dove possono scrivere? Ripetilo tu stavolta il numero.
0: Allora, il numero, per semplificare i nostri amici, è anche quello di Radio Calima, perché anche Radio Calima fa parte, diciamo così, della delegazione di Italian, esatto, Business Canarias di Gran Canaria. Quindi potete anche scrivere al 627 629 553. Lo ripetiamo, 627 629 553, che noi lo cantiamo, non lo diciamo. Cara Selvaggia,
1: è carina, no?
0: Assolutamente.
1: È carina il fattore di cantare. È arrivato qualche WhatsApp?
0: Adesso guardo durante l'appuntamento con le news, e quindi adesso intanto diamo la linea alla

0: firmando un provvedimento che era stato programmato per i prossimi giorni. Sempre a Lanzarote, la città di Arrecife ospita una nuova mostra fotografica e documentaria interamente dedicata alla storia della migrazione nell'arcipelago, evidenziando il ruolo e l'impatto sociale di questo fenomeno sul territorio delle Canarie. Sul fronte sportivo e delle infrastrutture, la gara d'appalto per l'ampliamento dello stadio di Gran Canaria ha registrato una svolta positiva, con la presentazione formale delle offerte da parte di tre grandi consorzi di imprese edilizie, scongiurando il Sesti un nulla di fatto. Nel frattempo, il Ministero della Difesa ha confermato che l'esercito spiegherà le proprie truppe a partire da questa domenica sull'isola di El Hierro, una mobilitazione speciale pianificata dalla Brigata Canarie 16 al fine di rafforzare la sorveglianza e la sicurezza locale. Infine, le autorità sanitarie regionali hanno attivato l'allerta arancione per temperature insolitamente elevate a Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote, raccomandando massima prudenza alla popolazione per una intensa ondata di calore. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Calima, rovinas el tiempo.

0: I've been thinking about you erano i London Beat, canzone che ho visto che ha particolarmente fatto godere il nostro Luca, perché quando ha sentito questa canzone ha detto bella, bella, bella, bella, bella, bella. Quindi ti piace anche la musica degli anni 90, 80, se ti ricorda la tua infanzia.
1: Claro, claro, assolutamente. Cioè, comunque io e Selvaggia siamo coetanei.
0: Parla vicino al microfono, Luca.
1: Cioè, io e Selvaggia siamo coetanei.
2: Anche se non lo sottolinei in questo
1: e
2: modo, va bene uguale.
1: Lo ripeto benissimo, ma è un complimento. Perché comunque, oh ragazzi, cioè, ma l'avete vista? C'ha quasi 50 anni sta donna, voglio dire.
2: Ma se devo fare i 44, ma tu non stai bene di testa.
1: 44, dai.
0: Senti,
1: va bene, 44.
0: Io volevo, visto
2: ma
0: che voi...
2: Ma ha già dato un anno in più. Ma Obi, ma scusa, ma di qualcosa.
0: Non dico niente, perché tanto qualsiasi cosa io possa dire poi crea un altro problema.
1: Tutto bene, tutto bene.
0: No, io invece volevo introdurre un argomento, visto che voi in qualche modo organizzate viaggi, no? Allora, vi è mai capitato, e cosa ne pensate di coloro che arrivano negli alberghi oppure arrivano nelle viviende, comunque dove c'è una piscina, ok?
2: Sì.
0: E praticamente hanno questa brutta abitudine di svegliarsi al mattino alle 7, fare colazione, poi arrivare con i teli e gli asciugamani, eccetera, occupare tutte le sdraio della piscina e poi se ne vanno comodi per tornarci magari a mezzogiorno. E questa è una cosa che fa parlare tantissimo, e addirittura ci sono delle squadre in alcuni alberghi ultimamente che fanno proprio questo di lavoro, cioè al mattino verso le 9:30-10 vanno il giro della piscina e vanno a togliere tutti quanti gli asciugamani buttandoli in un cestone dove la gente poi se li deve andare a prendere. Vi è mai capitata una cosa del genere?
2: Sì, ci è capitata. Noi siamo andati in vacanza mai, però
0: come dire, come ti posso capire, perché anche noi qui facciamo la radio, non pensare che poi di vacanze,
1: esatto. Perché noi siamo sempre in vacanza, diciamo,
0: certo.
1: La verità,
0: questa è, una, questa sì, è quello sì, che dicono no? Tutti quanti i nostri amici,
2: sì, che pensano,
0: in Italia, che dicono ma tu vivi alle Canarie quindi sei in vacanza tutto l'anno. Non è così.
2: No,
0: vedete,
2: no,
0: anche
2: esatto.
0: La pelle bianca che noi abbiamo, no? Che non andiamo quasi mai al mare,
2: cioè. Ma infatti a te non lo dicono mai, ma vivi alle Canarie, ma sei bianco, ma io
0: so.
2: Lavoro
0: no, la cosa poi più divertente per chi fa il nostro lavoro, almeno per esempio chi fa la radio, no? È che la gente, molta gente, ma anche per tante persone che vivono qui, che sono anche amici, loro pensano che il lavoro sia soltanto dalle 11 alle 13, no? Perché mi vedono in onda, o almeno mi sentono in onda, e quindi quindi tu lavori solo 2 ore al giorno, cosa sarà mai? Non sanno che dietro c'è tutto un lavoro di ore, prima, dopo, eccetera. Quindi noi alla fine lavoriamo sempre, vero?
2: Sì, infatti ricordiamo anche che mercoledì o giovedì ci siamo visti e siamo usciti dallo studio di Radio Kalima alle 8 passate di sera.
0: Sì, per andare poi ovviamente a mangiare qualcosa insieme, dove mentre mangiavamo parlavamo di lavoro, eccetera. Alla fine poi ci hanno dovuto sparare.
2: Esatto.
1: Ma questa, cari amici, è la dura vita dell'imprenditore. E dopo l'argomento che sta trattando.
2: No, aspetta, bisogna rispondere.
0: Volevo.
1: Sono andato in pausa, scusa.
0: No, volevo intanto rispondere ai nostri due amici che hanno mandato un messaggio su WhatsApp a Claudio da Tenerife, da esattamente zona di Granadilla, che ci saluta, ci ascolta sempre. E poi Simone invece dalla Spalmas di Gran Canaria: vi ho scoperto questa settimana e non vi mollo più. Bella questa cosa.
1: Ottimo.
0: Mi piace.
2: Oh, bravo.
1: Molto bene.
2: Non so se è una cosa positiva, vero?
0: Sì, certo.
1: Allora, per gli amici dei social che non sentono Roberto, Roberto ci ha detto: ma voi che trattate i viaggi, no? Dato che noi siamo agenzia viaggi e ci occupiamo di viaggi, ma vi è mai capitato di sentire questa cosa che ci sono le persone che quando vanno e c'è la piscina nell'hotel corrono la mattina presto per andare a prendersi il posto con...
0: Guarda che l'hanno sentito, perché solo su TikTok.
1: No, però per i nostri amici qua, no? Sì.
2: E io stavo dicendo che quando siamo andati a Lanzarote per il compleanno di Luca, quindi abbiamo fatto una toccata e fuga weekend, ci è capitato, infatti non c'era uno sdraio disponibile. E noi gliel'abbiamo chiesto, ho detto: ma perdona, però che passa, no? All'epoca, perché parlo di un bel po' di anni fa, ti dicevano: che c'è molta gente, quindi non abbiamo, attenzione cosa avevano risposto, non abbiamo le sdraio per tutti. Poi dopo vedi invece che arrivavano due persone e ne occupavano quattro.
0: Cioè, è sempre così,
2: anche quello, eh.
0: Io lo vedo ovunque questo fatto, ma anche per esempio dove abito, che non sono tantissime le sdraio, però potrebbero essere magari sufficienti sul momento con il ricambio, ma se poi vengono occupate in pratica da tutte le stesse persone per tutta la giornata, addirittura tante persone che hanno occupato già tipo quattro sdraio per due persone solo per appoggiare le borse, no? Le varie cose eccetera,
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: A un certo punto all'una vanno a mangiare, ok, e lasciano tutto quanto lì, lasciano per due ore magari tutte le sdraie occupate, magari chi arriva non sa dove mettersi, e poi loro tranquilli poi nel pomeriggio arrivano e continuano.
2: Magari vanno a fare sul riposino, no? Presente?
0: Assolutamente.
2: Mollano giù tutto, vanno a fare sul riposino o portano il bambino a fare i giochini, le cose, e io lo trovo davvero maleducato e irrispettoso, e sono contenta comunque se gli hotel hanno deciso di prendere delle persone dedite a fare questo, perché non è giusto, cioè tu non puoi svegliarti prima per andare a mettere, cioè non è che l'hai pagata quella sdraio, cioè, per tutti.
0: Certo,
2: so,
0: cioè, ci può essere tranquillamente un ricambio. Se voi decidete di andare via, non è che per forza dovete occuparla e non permettere a qualcun altro di usarla. È una questione anche di educazione, ma sappiamo che spesso e volentieri l'educazione
1: educa cosa?
0: L'educa che?
1: L'educa cosa? Perché io veramente io poi sono, secondo me, gli anni passano su di me e mi portano
2: lo calpestano, gli anni passano su di lui, lo calpestano.
1: Sì, gli anni passano su di me e mi portano diciamo poca resistenza, come
0: tolleranza, tolleranza.
1: Bravo, ecco, non mi veniva.
0: Il termine esatto era tolleranza, ecco.
1: Perdo la tolleranza ogni anno che passa, no? E quando vedo le cose io sarei come, ve lo ricordate lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo quando fanno i poliziotti,
0: sì.
1: Che lui dice: scendo dalla macchina, sfoggio il mio manganello e patapim e patapum e ristabilisco la situazione. Ecco, io devo dire che mi sto via via, anno dopo anno, avvicinando a quella tipologia di persona. Ecco, io scenderei e farei patapim e patapum per ristabilire la situazione.
0: Quindi,
1: però,
0: attenzione, se vedete circolare quindi Luca da qualche parte, temetelo, perché lui non sopporta più nessuno.
1: Quindi, cioè, hai presente tipo quando ti capita, Roby?
2: Ma sono piena di lividi, eh?
1: Ma non è vero.
0: No, guarda che subito poi chiamano. No, non dire queste cose.
1: Non è vero.
0: Qui in Spagna lo sai che. Sono duri,
1: subito, qua all'ufficio mi arrestano subito. No, allora, Roby, ti capita mai, no? A me una cosa che mi manda fuori di testa è quando sono in giro a cercare parcheggio, mm-hmm, e puntualmente trovo quello che è parcheggiato alla piedi di cane.
2: Cos'è?
1: Non lo so, mi viene
0: sì, abbiamo capito, alla ACDC si dice, no?
1: Alla zampe di cane, ecco, sì. Per capire. E che dici? Ma non potevi guarda che hai lasciato un metro e mezzo davanti, un metro e mezzo dietro, ci stava un'altra macchina.
0: Però posso dirti una cosa, qui per spezzare una lancia a queste persone, perché in realtà a volte mi è capitato anche a me di fare una cosa del genere, e mi sono reso conto che tante volte tu vedi una macchina che ti sembra posteggiata male, che prende due posti, ma semplicemente perché magari è da tanto tempo e quello davanti e quello dietro si sono sistemati in maniera diversa, quindi non, a volte non sono loro le cause.
1: Sono gli altri che si sono parcheggiati a zampe di cane.
2: No, però perché cioè, magari quello davanti. No, il problema è quando tu guardi quella persona, ok, mentre sta parcheggiando e ce ne stanno due. Oppure il motorino che si mette
1: perché
2: nel
1: grido?
2: Posto. Perché grido io. Oppure il motorino che si mette nel posto della macchina. No?
1: Il motorino.
0: Ecco. Il motorino, il ciao, il boxer, queste cose qua. Il motorino. Ormai lo scooter si dice.
1: Spero di non comprare mai una macchina indistruttibile, perché posso fare danni seri. potrei
0: ragazzi, è tardi, dobbiamo mandare la pubblicità. Noi torniamo subito dopo. Questa è Toda Kalì.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
4: Ti raccomando, Inet Systems. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
3: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Systems Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsystems.es. Se vuoi, possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Systems. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
4: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Il nuovo di Camilo e l'Arbol su Radio Calima. Toda Calima insieme anche a Luca e Selvaggia che sono a Tenerife oggi, eccoli lì, insomma, bello, però devo essere sincero, ci siamo organizzati bene. A questo punto incomincio a prendere, quasi quasi vi lascio sempre fuori, non voglio stare da solo io il sabato.
1: Vuoi stare da solo?
2: Ma cosa stai dicendo, che all'inizio hai detto ah mi sento solo, non è la stessa cosa, mo dici il contrario?
0: No, sto scherzando, dai ragazzi. Allora Paolo, comunque... Paolo ci scrive da Maspalomas, dice riguardo a quello che dicevamo sui teli, no? Io dice io sì? Aspetto 10 minuti e poi li tolgo. Dice,
1: bravo,
0: fai bene, fai bene. È così che si fa. Dovrebbero farlo tutti, cioè, secondo me.
2: Ma come fai a togliere? Cioè, nel senso, se uno va lì, mette il telo, poi tu passi e glielo togli.
0: No, no, lui, cioè, dice, lui dice che aspetta perché magari uno che sta in piscina, sta facendo il bagno, eccetera. Se dopo 10 minuti, un quarto d'ora, non vede nessuno e non c'è movimento, dice: ma sai che ti dico? Io rilevo, ma chi se ne frega? E non mi ha mai detto niente nessuno.
1: No, io ancora meglio, sai cosa ho fatto quelle volte che andavo da più giovincello in vacanza in spiaggia, e dopo un po' che vedevo la sdraio con su l'asciugamano con su nessuno, a un certo punto prendevo la sdraio, tiravo tutta la sdraio, spostavo la sdraio con l'asciugamano, così non tocco neanche l'asciugamano, però la spostavo e mettevo lì la mia.
2: Ma l'asciugamano dell'asciuga
1: rimaneva sullo sdraio.
2: Non ho capito.
0: Vabbè, senti, ci stanno un po' di commenti su Facebook, bellissimi gli aperi business, si crea affiatamento. Ottimo. E si stringono nuove collaborazioni. Fabio Soldag, grazie Fabio. Poi c'è Fabrizio che ciao ragazzi, bella iniziativa. Quindi si parla di Italian Business Canarias, quindi insomma in qualche modo c'è molto interesse, no, dietro a questa associazione, perché aiuta tante persone e ricordiamolo, a partire da ottobre aiuterà anche tante persone qui a Gran Canaria.
2: Mamma mia, io non ho visto, abbiamo più di 20 commenti.
1: Sì, complimenti. Sì. Nel frattempo, chi ci vuole scrivere su WhatsApp, vi leggiamo in live: 627-629-553.
0: Esattamente.
1: E volevo continuare, se me lo concedi Roberto, sì, a dire a tutti gli ascoltatori, quelli che ci stanno guardando sui social, se vogliono sintonizzarsi, perché magari sono in macchina, sintonizzatevi da Tenerife Sud 101.20 101.2 oppure Tenerife Nord 93.7. Se siete a Gran Canaria Nord 106.3, se siete a Gran Canaria Sud 99.9 o 97.9, mentre a Fuerteventura e Lanzarote 91.4 o 89.1.
0: E naturalmente sul DAB digitale tutto l'arcipelago. Ricordiamo anche, se ci volete vedere in televisione, noi in tutta Gran Canaria siamo sul digitale terrestre, quindi potete trovarci sulla vostra televisione. Se siete in Italia potete vederci non solo in streaming ma anche sul digitale terrestre, sul canale 68 in tutta Italia. Basta cercare appunto il Boom Channel. Quando siete dentro Boom Channel c'è il tasto rosso, vi compare una lista e una tra le prime radio che trovate è Radio Calima, ci cliccate sopra e ci vedete. Cosa
1: boom. Soprattutto se siete a casa in orario di pranzo, state cucinando, state facendo cose, ci volete continuare ad ascoltare, tac. Come direbbe il buon Pozzetto, tac.
2: Io intanto voglio
1: Radio Calima in televisione, ci continuate a
2: voglio
1: vedere,
2: leggere questo commento che Luciana che dice: no Luca, non parcheggiano male, tengono il posto per i loro amici che quando arrivano riescono a sostare in due auto, visto io la svista più di una volta. In effetti è vero anche questo, che magari uno occupa due posti perché così quando arrivano gli amici si sposta e c'è spazio.
1: Io
2: per
1: ve lo
2: due.
1: Dico, a 50 anni compro una mazza da baseball e la metto nel baule.
0: Allora, così. Invece vi faccio una domanda sempre sul parcheggio, perché voglio vedere qual è la vostra risposta. Cosa ne pensate di quelli che mentre voi state cercando parcheggio a un certo punto trovate quello che c'è un parcheggio libero, però ci sta una persona che lo tiene, si mette lì in mezzo e in qualche modo non ti fa parcheggiare perché c'è il suo amico che sta facendo manovra per tornare indietro e per parcheggiare lui, cioè tiene il posto del parcheggio.
1: Sentiamo.
0: Secondo voi è una cosa corretta che si deve fare o non si può fare? Vediamo un po' come.
1: Allora, innanzitutto
0: pensare.
1: Chiedo a chi ci segue di dirci la loro a questa domanda di Roberto. Però tu cosa ne
2: allora. C'è una premessa da fare, nel senso.
1: Attenzione.
2: È che io l'ho fatto.
1: Già c'è la premessa.
2: Io l'ho fatto, ho detto scendo, ok, fai perché c'è magari la striscia continua e non è corretto, allora quindi scendo, glielo tengo. Il fattore che a me fa più arrabbiare è quando invece tu sei, stai aspettando uno che sta per uscire, ok, sei lì quello quattro frecce, sta per uscire e praticamente mentre esce arriva quell'altro e ti frega il posto.
0: Ah, sì,
2: e tu sei lì con le quattro frecce come un idiota da magari un quarto d'ora che stai aspettando, che perché qui in Canaria
0: sì, spesso e volentieri magari trovi quelli che si mettono lì con la si mettono il rossetto eccetera, ci sono tre macchine, esatto, che vogliono posteggiare dietro, allora tranquilli, inviato, oppure rispondono ai telefoni eccetera,
2: fanno di tutto in macchina, lo so, così. E automaticamente arriva questo e tu gli dici mira però yo estoy aquí desde casi 10 minutos e él y qué pasa qué pasa testa di cavolo, stavo aspettando che si liberasse il posto, no? Cosa sono qui a fare secondo te? La maglia?
1: Vabbè, c'è da dire che siamo riusciti un po' tutte le culture estranee alla cultura canaria, e non voglio dire solo italiani perché non è vero, non siamo solo noi italiani, siamo riusciti a far cambiare un po', ad accelerare un po' i canari, devo dire, perché
0: sì.
1: Io mi ricordo tanti anni fa quando siamo venuti qua, precisamente 2014, quindi ormai un po' di anni fa, e si incontravano ancora, non so se ti è capitato Roby, anche a te che sei tanti anni anche tu, e soprattutto nei paesini, non tanto nelle zone super turistiche, ma nei paesini un po' più canari, che trovi, magari tu stai andando, a un certo punto quello davanti a te rallenta, no? Si ferma in mezzo alla strada, tira giù il finestrino, hola Juan, che tal? Todo bien?
0: Ah, sì, no, mira. Guarda, non so, forse mira. Lì a Tenerife succede di meno, qua a Maspalomas spesso capita. Sai che succede? Nelle rotonde. Mentre si bloccano intere rotonde perché c'è qualcuno che si ferma per salutare gli amici, è fantastica questa cosa.
2: Roby, non parliamo delle rotonde per piacere.
0: Potremmo andare avanti, purtroppo ci sono le news, dobbiamo dare la linea a Roma,
1: esatto,
0: per le news.
1: Su WhatsApp.
0: Dopo vi rispondo anche perché io ho fatto un'indagine tempo fa a livello legale per sapere se si può o non si può tenere il posto del parcheggio.
1: Addirittura
2: questo voglio sapere.
0: Dopo ve lo diciamo. Linea Roma, ci sono le news dopo. Naturalmente, perché noi siamo pronti. Poi dopo ci sta un brano pazzesco da ascoltare del passato, ma non faccio spoiler. A dopo.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:32 minutos.
5: Sono le 12:32 minuti.
6: Radio Calima.
7: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali, qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. E al via Nuova Delhi, il vertice della coalizione BRICS con una dichiarazione congiunta contro le guerre unilaterali. Al centro dei lavori le crisi geopolitiche, il ricompattamento interno e la definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. La cronaca: ha perso la vita in un incidente stradale un giovane di 26 anni che viaggiava in auto nel territorio di Fossano, Cuneo, dopo che la sua vettura è uscita di strada. La moglie incinta è stata portata in ospedale in condizioni gravi. E dramma in Ciociaria, dove una 61enne è morta a Sette Frati in provincia di Frosinone nel tentativo di rientrare in casa da una finestra con una scala dopo aver dimenticato le chiavi all'interno. Fatale la caduta. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura della condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla 35enne che era in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Siamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vanoli, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 affari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: assolutamente dire nulla, no? Perché Pino è Pino, c'è poco da fare. Pino Daniele con Yes I Know My Way su Radio Kalima. Allora, intanto subito volevo rispondere ad Alessandra che ci scrive da Roma e ci dice: ma perché non mandate in onda anche le canzoni sui social? Cioè, lo spieghiamo subito. Noi sui social mandiamo il fuori onda perché? Perché sui social non si possono mandare le canzoni, vengono poi bloccate le dirette.
1: Già, purtroppo.
0: E quindi dobbiamo fare questo strategemma, cioè se volete ascoltare la radio o la televisione vera, quella che potete ascoltare in FM, sulla televisione, sul digitale terrestre, potete ascoltare tutto il contenuto anche musicale. Sui social siamo costretti in qualche modo a togliere la parte musicale e fare il fuori onda, che però è anche divertente perché ci permette poi di parlare con i nostri ascoltatori dei social che in qualche modo interagiscono con noi, no?
2: Sì, Roby, l'unica cosa chiaramente nel fuori onda è che tu non ci sei, perché noi siamo di qua e tu sei di lì, cioè nel senso ci siamo tutti su Facebook, ma su altri canali come YouTube,
0: YouTube, su TikTok,
1: è l'unico canale dove siamo solo io e te, è il nostro TikTok di Tova Canale.
2: Sì, infatti quando non ti sentono ovviamente dobbiamo ridire quello
0: ma
2: che hai
0: detto. Ma prossimamente faremo di tutto per farvi sentire anche su TikTok, ok? D'accordo.
1: Molto bene. Sì, sì, ci attrezzeremo alla grandissima.
0: L'argomento che voleva introdurre il nostro Luca mi sembra interessante perché si parlava, no, abbiamo parlato tanto di imprenditoria con Italian Business Canarias, ma Luca giustamente diceva quanto può essere a volte difficile e non compreso da altri la professione, no, dell'imprenditore, no? Perché a volte chi non ha mai fatto l'imprenditore, magari è sempre stato soltanto un dipendente, non riesce a capire bene quali sono le responsabilità e il lavoro spesso e anche un po' lo stress che ci può esserci dietro all'imprenditore che deve tenere conto dell'azienda e spesso volentieri anche di tutti i propri collaboratori.
1: Prima di lasciarti la parola dico questa frasettina che mi piace molto, no? Questa frasettina che mi piace molto è l'ho letta da un profilo di una ragazza che si era licenziata da dipendente per diventare imprenditrice e dopo meno di un anno fallì miseramente e raccontò la sua esperienza. E una delle frasi che ha raccontato questa ragazza diceva: lascio le mie 40 ore da dipendente per fare le mie 120 ore quando voglio io.
0: Che mi sembra una frase assolutamente giusta perché è così. Purtroppo l'imprenditore, a differenza del dipendente, ha il problema che non ha più un orario e quindi uno dice ma tu fai l'imprenditore, fai un po' come ti pare. Sì, è vero che ti puoi organizzare come vuoi tu. Il problema è che poi il come vuoi tu spesso volentieri non c'è perché sei sempre preso a fare, a risolvere problemi. Quindi non è proprio
2: allora ci sono un sacco di contrarie, poi così
0: è giusto che ci sia anche una voce contraria a quello che stiamo dicendo, no?
2: Allora ci sono moltissimi imprenditori che sono appunto sulla nostra linea, no? E che quindi un sacco di ore, non ci sono weekend, non ci sono Natali, Capodanni, eccetera, eccetera. Però poi ci sono quelli che hanno un impero, tantissimi soldi, che lì invece è un po' diverso.
0: Allora, gli imprenditori quando a un certo punto arrivi a un certo livello che c'hai un numero enorme di dipendenti, le cose vanno bene eccetera, allora l'imprenditore in questo caso può delegare e quindi in qualche modo essere un pochettino più libero.
2: Esatto.
0: Però le responsabilità spesso e volentieri rimangono perché a volte quando si ha anche una grandissima azienda poi basta veramente una decisione sbagliata perché per produrre dei problemi anche grossi a se stessi e a tutti coloro che lavorano, no?
2: Sì, allora diciamo che comunque alla fine io e Luca siamo due persone, e anche voi perché vi abbiamo conosciuto, che anche se avessimo un sacco di dipendenti, lasciamo la delegazione di questo, quello e quell'altro, cioè il delegare, non, comunque lo faremo lo stesso perché ci piace, ok? Certo. A prescindere dalla situazione economica che ci deve essere, però è perché ci piace, anche perché comunque non riuscirei a non lavorare, davvero, lo dico proprio.
1: No, però bisogna anche ammettere, perché come ci siamo autoanalizzati, bisogna anche ammettere che noi ancora non facciamo parte di quel 10% di cui ti parlavo prima, Roby. Lo studio degli imprenditori, quando noi abbiamo fatto questa scuola di business, ci ha proprio detto che solo il 10% della popolazione o poco meno è imprenditore, qui in Spagna perlomeno, e solo il 10% del 10% riesce realmente a fare la vita da imprenditore, quindi quella di cui parlavi tu prima, cioè il staccarsi un po' dall'attività quotidiana, riuscire a delegare e diciamo godersi un po'
2: di
1: più.
2: Sì, ma anche chi ci ha fatto il corso era lì e ha detto io comunque non riesco a farlo.
1: Certo, esatto.
0: Però dipende anche dall'attività, secondo me. Ci sono delle attività, certo, che non ti lasciano scampo. Un imprenditore, per esempio, che sta nel mondo dell'osteria, non so, nel mondo della radio, comunque dello spettacolo, voi per quanto riguarda l'organizzazione dei viaggi, non è facile staccare, perché può succedere tutto a tutte le ore e sei sempre in qualche modo collegato. È ovvio che se uno c'ha un ristorante, e qua ne vediamo tantissimi, per esempio in Canaria, che chiudono 3 giorni, in quei 3 giorni l'imprenditore è tranquillo, sicuramente, al massimo deve fare un po' di spesa, ecco questo.
1: Sì. Ma facciamo esempio di nomi, di grandi nomi, no? Per esempio, non so, mi viene in mente il grande Elon Musk, no? Faccio un esempio, un nome conosciutissimo ormai sulla bocca di
2: a
1: tutti.
2: Caso proprio. A caso.
1: Che ha innumerevoli aziende, un capitale che potrebbe comprarsi uno stato, ma quell'uomo lì probabilmente non dorme. Cioè, nel senso, quell'uomo lì non vive più, vive per tenere in piedi tutto quello che ha costruito.
0: Ma io credo che i grandi personaggi di questo tipo, tipo Elon Musk, o comunque coloro che sono collegati alle big tech, o comunque in generale grandissime aziende, sono persone che se gli levi il lavoro
1: da lì,
0: crollano.
2: Sì. Muoiono.
0: Crollano, sì. Muoiono, perché ormai hanno costruito tutto, anche la loro immagine, il tutto dietro al lavoro. Sembra, no, è così, io ne sono convinto, perché nel mio piccolo, anche se non c'entro proprio niente, mi piacerebbe avere i soldi di Elon Musk, io non ce li ho, quindi, però a volte io sento il peso della responsabilità, specialmente quando, ecco, come capiterà anche a voi, tu sei magari in una cena tranquilla e beato che stai mangiando con gli amici e ti arrivano i messaggi del cliente che c'ha un problema e quello che deve, che non vede, anche a voi succede quotidianamente, credo, no?
1: Sì.
0: E quindi capite quanto a volte le preoccupazioni ci siano per chi fa l'imprenditore. Poi è ovvio, come dicevo prima, se ci sono delle attività invece che ti permettono di poterti riposare, la situazione è un pochettino diversa. Però poi, quando uno si abitua a lavorare tanto, questo è un po' un gatto che si mangia la coda, no? Tenta sempre di organizzare qualcosa di più, non ti stanchi mai. Questo è un giro vizioso che a volte porta poi le persone a stressarsi troppo, no?
2: Beh, allora, diciamo che infatti noi quattro, parlo di noi quattro, che comunque voi avevate già le vostre cose, noi le nostre, abbiamo creato Toda Calima, adesso
1: Italia Business Canaria
2: sa Gran Canaria, poi la crociera che voi siete media partner, insomma, cioè, alla fine della fiera
0: facciamo una cosa, io direi, prima di mandare la pubblicità, sì, adesso durante la pubblicità ci mettiamo un attimo a parlare e decidiamo qualcos'altro da fare, perché mi sembra che abbiamo ancora qualche minuto disponibile per trovare da fare qualcosa,
2: sicuramente,
0: no?
2: Sicuramente. Durante la notte poi
1: ecco, però io sono d'accordo, se vuoi, prima di mandare la pubblicità, state con noi, sia chi ci sta ascoltando via radio che qui sui social, mandateci il vostro messaggino 627 629 553.
2: Non l'hai cantato?
1: 627 629 553. Ci mandate un bel whatsappino se siete imprenditori e ci dite: no, io sono un imprenditore di successo che lavora solo 2 ore al giorno e mi godo la vita, dai, voglio sapere,
0: voglio vedere chi c'è, così lo banniamo,
1: perché noi onestamente
0: non
1: ve lo posso dire con
0: non ci riusciamo
1: ancora,
0: assolutamente non ci siamo riusciti.
2: Esatto. No.
0: Bene, c'è la pubblicità dopo.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
6: Mac

0: nuovo di Elisa Kintsugi, bello, bello, bello, bello, tanta energia su Radio Kalima. Siamo all'ultimo blocco, ragazzi, che dire, insomma, già. Abbiamo già consumato le due ore, volano le nostre due ore del sabato.
1: È vero, eh?
0: Allora, volevo rispondere a quello che avevamo proposto prima sulla domanda se si può tenere il posteggio prima di far arrivare la macchina,
1: vai,
0: cioè
1: che
0: quelli
1: interessa.
0: Che si mettono lì. Allora, anche in Italia sì, ma anche in Spagna occupare a piedi un parcheggio pubblico per riservarlo a un veicolo è vietato dalla legge, ok? Quindi il quadro normativo spagnolo stabilisce chiaramente che la carreggiata è destinata esclusivamente alla circolazione e alla sosta dei veicoli, no alla presenza stazionaria di pedoni. Quindi c'è un regolamento proprio generale, i pedoni hanno l'obbligo di transitare sulle banchine e sui marciapiedi, è vietato rimanere o sostare sulla carreggiata se esiste uno spazio pedonale adibito, a meno che non si stia salendo o scendendo da un veicolo, è l'unica situazione. C'è proprio una sanzione amministrativa: occupare un posto auto a piedi equivale a occupare indebitamente la carreggiata creando un intralcio. La multa prevista dalla Direzione Generale del Traffico, quindi la DGT o dalla Polizia Locale, è di 80 euro. Vi possono fare 80 euro di multa, esatto.
2: Quindi occhio amici, perché se vi mettete per tenervi il posto del marito o della moglie e passa volante, vi può fare fino a 80 euro.
0: Ma attenzione, intanto... perché anche l'uso di oggetti con cone, sedie, scatole, posizionare oggetti sulla strada okay, per certo. prenotare il posto senza un'autorizzazione comunale da 80 a 200 euro. Poi c'è anche il reato penale, attenzione, se la persona a piedi impedisce con la forza, minacce o atteggiamenti intimidatori l'ingresso dell'auto nello stallo, si può configurare il reato di coaciones del codice penale, articolo 172. Quindi attenzione ragazzi, non bisogna comportarsi male.
1: Io dico una cosa, nel senso che non è che la polizia gira e gira e gira per tutte le isole tutte le volte, no? Cioè è anche molto difficile che ti capiti. E devo dire la verità che se io vedessi un cono, appunto una sedia, come spesso capita qua, almeno a Tenerife, negli anni ne abbiamo visti tanti, cioè, e cosa fai? Vai lì e gli dici scusa, guarda che vai a litigare, magari questo ovvio. Poi ti mette le mani addosso, o certo. tu gli metti le mani addosso, va a finire male. Come e allora sono? Spesso e volentieri che cosa succede? Vabbè, tiri lasci dritto. Stare e vai a cercare un altro posto.
0: Beh, secondo me bisogna lì, sempre no... fare tutte queste cose, vanno fatte un po' con la giusta tara. È ovvio che se vedi che c'è proprio un diritto che ti viene tolto e in qualche modo ti può creare dei problemi, magari trovare una soluzione. Però per esempio a me è capitato tante volte di dover passeggiare la macchina, vedo che c'è il posto, ci sta la signora lì che sta tenendo il posto per il marito, cioè che ok fai? D'accordo, che fai? Poi è ovvio che se tu fai tre giri per trovarne un altro e dopo tre giri un quarto d'ora ancora la vedi lì che aspetta il marito e incomincia a dire quasi quasi la prendo sotto,
2: no, dovresti andare lì a toccarla a vedere se per sbaglio è di cera, perché esatto. magari non è viva.
0: Io mi ricordo in Piemonte anni fa, quando stavo andando in un paesino, passai sempre in una strada statale in un paesino dove c'erano dei manichini di poliziotti della stradale messi in alcuni punti che sembravano veri e poi ho chiesto a qualcuno rallentare. Che abitava lì, certo. dicendo li abbiamo messi apposta perché così la gente sta più attenta, perché
2: rallenta
0: e credono che siano dei poliziotti veri, invece sono finti. Quindi vedi, ci sono degli stratagemmi in qualche
1: però
0: modo.
1: A questo punto scusate, ma mi date il là per dire che quello che aveva detto Luciana prima, che mettono il motorino, lo scooter, come lo vuoi chiamare, la bicicletta e tutto quanto parcheggiata male apposta per fare in modo che
2: poi
1: l'amico
2: macchine,
1: arrivi
2: certo.
1: con la macchina, cioè allora a quel punto è giusto che, cioè non è giusto che lo facciano, però lo capisco. Se poi non puoi fermarti lì io non parlo di fermarsi lì un quarto d'ora, 20 minuti mentre il marito sta ancora partendo da casa, io dico solo se scendo io, perché la striscia è continua, perché poi ci sono anche molti che c'è la striscia continua, ma chi se ne frega, lo vedono dall'altra parte, tu rinco, perché poi sei rinco a quel punto, vai avanti per fare la rotonda e vedi il posto occupato. Dici, certo. Ma com'è possibile che davanti, cioè, non c'era nessuno? Sì, vabbè. Certo, quello ha fatto il taglio.
0: L'ultima, vabbè, l'ultima vabbè, cosa per farti capire il problema, voglio capire come ti comporteresti tu, no? Tu sai, qui al Mercurio, dove siamo con lo studio centrale, sì, di Radio Calima, noi abbiamo il posto dedicato, ovviamente, sì, qua sotto, no? E davanti alla caffetteria, quindi in qualche, sì, modo, esatto. Sai quante volte capita, specialmente al mattino, che uno arriva lì con la macchina, deve prendere il proprio posto numerato, non può prenderne un altro, e trovi, sì, tipo 3-4 macchine della polizia lì che stanno facendo colazione. Vai a dire qualcosa.
1: Eh no, io glielo dico. Sì, cioè, hanno occupato il mio posto?
0: Sì, no, sì, no. Sì, poi quando ti vedono lo vengono a spostare, però per dirci, mancherebbe altro, no? Però no, sono gentilissimi da questo punto di vista. No, però a volte capita, sai, quando c'è qualcuno, mi è capitato a volte di qualcuno che si mette lì, che non è la polizia, si mette lì, scendi, fa, che cosa sta facendo? Questo è il posto mio, si deve levare, eccetera, eccetera. Però quando trovi la macchina o una moto della polizia, che fai? Dici, prima di alzare la voce, ci pensi due volte, no?
1: Come io dite? Sono già una rissosa, perché io sono una persona rissosa, lo
2: non,
1: sai.
2: Non lo sapevamo.
1: Per chi non lo sapesse,
0: allora, prima che succeda una rissa con la redazione, con la trasmissione dopo,
2: non ce ne siamo mai accorti.
0: Sono 13, pensa, sono passate 2 ore, sono volate via nel vero senso della parola, incredibile, ma vero.
1: Madonna,
0: quindi,
1: infatti, lo so, ma prima di chiudere, c'è Luca, non Luca, quello di fianco a me, ma Luca che ci scrive: buongiorno, la situazione conto, visto che ne abbiamo parlato nel blocco quando c'era qua Marco, conto gli italiani, è reale o è meno di quello che si sente?
2: Ci penso io a rispondere, vedi? Questi qui sono i danni irreparabili che fanno le pagine e le testate che divulgano situazioni inappropriate, solo ed esclusivamente per
0: ci
2: fare
0: sono purtroppo
2: numeri.
0: Tante pagine qui alle Canarie di situazioni dove in qualche modo per acchiappare i più click possibile, parlano sempre male delle Canarie, delle problematiche, eccetera. Ogni luogo, secondo me, nel mondo, certo, ha il pro e il contro, però parlarne sempre soltanto male o comunque andare sempre a tirare fuori tutte le problematiche che ci sono, rischia di far dimenticare invece tutte le cose belle che ci sono anche da raccontare.
2: Certo.
0: Per quale motivo,
2: esatto,
0: le cose belle non si raccontano mai?
2: E no, ma poi sono sempre le minoranze che si utilizzano pensando che siano maggioranze.
1: Ma non è neanche quello, ma soprattutto io mi chiedo, no? Tu che fai un'azione del genere mettendo solo il brutto e sempre solo il brutto, no? Ma perché ci vivi? E soprattutto, perché invece poi vengono sotto la nostra pagina dicendoci: ma voi fate solo vedere il bello? Cioè, io a volte rimango basita, perché, cioè, io che faccio un lavoro qua,

0: Niente che ci verrebbe per
1: perché,
0: quello che
1: perché
0: dici.
1: Ognuno ha il suo ruolo, banalmente anche qui in radio ovviamente passano le notizie brutte, le notizie
2: di cronaca eccetera, però cerchiamo almeno di evitare di parlare gratuitamente solo per fare cassetta delle cose.
0: Passa nelle news e basta.
1: Esatto, ovviamente, però diciamo, io mi metto nei panni di una testata giornalistica che comunque deve passare delle notizie, ovviamente fa parte della comunicazione, quindi non stiamo dicendo che non vada fatto.
0: Sì, ma non solo le cose negative.
1: Esatto. Perché calcare la mano su una situazione come questa, per lo più vecchia di tanti anni, dove questo tema che ha tirato fuori Luca, De Fuera allo Italiano e quant'altro, che in realtà è solo un'azione fatta da potenzialmente un razzista, è una minoranza resa una maggioranza ed è spietatamente sbagliato.
0: Chi l'ha resa maggioranza purtroppo sono tutti i social e le testate, certo, che l'hanno riportato. Esatto.
2: Ragazzi, devo arrivare purtroppo come un'accetta perché i tempi della radio sono diversi dei tempi dei social, i social possono aspettare, purtroppo la radio
1: dobbiamo tornare a parlarne il prossimo sabato,
2: assolutamente ne possiamo riparlare. Noi ragazzi intanto ci sentiamo ovviamente fuori onda tra di noi, ma in diretta torneremo venerdì alle 11.35 dentro Calima de Magnana e poi l'appuntamento come sempre sabato prossimo
1: 12.05
2: e invece ci ritroviamo alle 11.05 sabato prossimo con Todd Calina, Calima,
1: molto bene,
2: con la M.
1: Molto Calina. Bene.
2: Ragazzi, è stato un piacere come sempre.
1: Salutiamo tutti, salutiamo tutti gli radioascoltatori
2: che ci hanno seguito in queste due ore. Alla prossima, fate i bravi e

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino frena la possibilità di un viaggio di Putin al vertice del G20, non è stata ancora nemmeno discussa, ha dichiarato il consigliere del presidente russo. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri è deragliato. I feriti sono 44, una donna in gravi condizioni. Sul campo sono intervenuti 130 vigili del fuoco, 5 equip mediche e 80 veicoli. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato in flagranza di reato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare è stato trasferito al Gemelli. La Formula 1, Antonelli su Ferrari conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri. Incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Alle 16 le qualifiche. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche in questa giornata di festa, perché quando inizia parte il weekend è sempre una festa, chi più chi meno, comunque è una giornata che ci fa rilassare di più. Allora, tra poco parliamo di nuove tecnologie, perché sono arrivati i carrelli della spesa con l'intelligenza artificiale incorporata. Cosa possono fare di diverso dai carrelli normali che abbiamo sempre utilizzato? Restate insieme a noi, tra poco appunto capiremo.
1: Radio Calima.
2: Salita del vuelo con destino

C'è qualcuno all'ascolto che normalmente va a fare la spesa? Io alzo la mano, ma sono convinto anche tanti di voi stanno alzando la mano. Allora, immaginiamo questa scena che capita più e più volte. Entriamo nel supermercato, dobbiamo comprare latte e pane, 40 minuti dopo usciamo con due buste, ma abbiamo dimenticato proprio il latte e il pane. In Inghilterra stanno provando a risolvere questo problema mettendo l'intelligenza artificiale direttamente nel carrello. Infatti nei supermercati britannici ci sono questi carrelli intelligenti dotati di schermo e tecnologia capaci di accompagnare il cliente durante la spesa. Possono mostrarti la lista dei prodotti, aiutare a trovare quello che cerchi e soprattutto tenere sotto controllo in tempo reale quanto stiamo spendendo, che è una cosa utilissima. Avere un budget, oggi devo fare la spesa con 50 euro, che con 50 euro non è che si compra chissà che cosa oggi, nel passato sì. Questo è un altro discorso polemico che non facciamo, e le cose sono cambiate. Comunque è una cosa ottima per capire effettivamente se stiamo sforando o se stiamo risparmiando, ed è interessante, no? Soprattutto per chi ha questo budget preciso, invece di scoprire il totale soltanto in cassa, speriamo che non superi 50, il carrello ci aggiorna mentre aggiungiamo i prodotti. E in futuro sistemi del genere potrebbero rendere la spesa sempre più personalizzata. C'è anche un piccolo rischio psicologico però, perché fino ad oggi potevamo mettere nel carrello biscotti, patatine, gelato, facendo finta di niente. Adesso avremo persino un computer davanti che sembra guardarci e dire sicuro che ti servi anche questo? Sicuro che non è cibo spazzatura? Quindi magari potrebbe essere una cosa psicologica e un po' più pesante invece che metterla e poi metterci altra roba sopra, così poi ci dimentichiamo di averla messa. Ormai siamo al carrello, stiamo pagando e quindi non possiamo più portarla indietro, invece così sarà diverso. Però devo dire che è una cosa ottima di questi carrelli che appunto arriveranno in Inghilterra, speriamo che possano arrivare quanto prima anche da noi in Italia.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Sabato insieme The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare il leader del Cremlino Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami, ma il Cremlino replica se vuole davvero incontrarlo. Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. Il calcio: dopo la vittoria della Fiorentina sul Venezia ieri per 4-2, oggi sono 3 gli appuntamenti della quarta giornata di Serie A. In campo dalle 15 Genoa-Frosinone, alle 18:30 Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari, domani alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Yeah.

Pensavamo di averle viste tutte nel mondo degli appuntamenti, invece no. Pronti a rabbrividire? Sui social sta circolando una teoria secondo cui per risultare più attraenti bisognerebbe utilizzare meno profumi e deodoranti. Qualcuno arriva addirittura a suggerire di lavarsi meno. Che ne pensate? Ne parliamo tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'abbiamo spoilerato un po' prima, il nuovo trend del dating: non fare la doccia per essere più attraenti. C'è anche un nome, viene chiamato Pheromone Maxing, e parte dall'idea di valorizzare il proprio odore naturale nella speranza che possa aumentare l'attrazione verso un'altra persona. Questa tendenza è diventata virale soprattutto nel mondo di TikTok. Il problema è che il discorso sui feromoni negli esseri umani è molto più complesso di quanto raccontino i video social. Non abbiamo prove solide che smettere di usare il deodorante renda automaticamente più seducenti. Soprattutto c'è una differenza abbastanza importante tra odore naturale e presentarsi a un appuntamento dopo 3 giorni senza doccia. C'è veramente un abisso in mezzo a queste due cose, ed è l'ennesimo esempio di una cosa che succede continuamente nel mondo dell'online, no? Nel mondo dei social, che sia TikTok, perché è esploso lì, ma anche Instagram, Facebook o qualsiasi app utilizzata anche per conoscere delle persone. Si prende un concetto scientifico complicato, lo si comprime in 15 secondi e diventa una regola universale che tanti seguono, ma che non deve essere seguita. Quindi sperimentare va bene, ogni tanto va bene, ma la doccia bisogna farsela. Secondo me sperimentare nuove cose assolutamente sì, ma la doccia non la possiamo cancellare. È veramente la base. Non è portare a cena una persona, ma la base è farsi la doccia prima di vedersi con qualcuno.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

Immaginate, cari amici di The Mag, di arrivare in aeroporto, imbarcare la valigia, salire sull'aereo e partire. Tutto normale, che sono appunto i procedimenti che bisogna seguire per poi prendere un volo. Poi atterrate e scoprite che voi siete arrivati, per fortuna, ma il vostro bagaglio non è mai partito. L'aereo troppo pesante, i bagagli sono rimasti a terra. È successa veramente questa cosa, tra poco scopriamo dove e perché.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: L'aereo è troppo pesante, i bagagli sono rimasti a terra. È una cosa che è successa veramente esattamente su un volo da Skiathos in Grecia diretto a Napoli. A causa delle condizioni operative e del peso complessivo dell'aereo, il comandante ha deciso di lasciare a terra parte dei bagagli per garantire la sicurezza del volo. Questa decisione ha inevitabilmente provocato proteste tra i passeggeri, perché sono stati avvisati dopo che sono arrivati, non prima della partenza. Può sembrare assurdo, ma il peso di un aeromobile viene calcolato con veramente grande precisione, quindi viene calcolato il peso di un passeggero, del carburante, dei bagagli, delle condizioni della pista, devono tutte rientrare in determinati parametri. E in aeroporti particolari, soprattutto con delle temperature elevate o delle piste relativamente corte, questi calcoli diventano ancora più importanti. Naturalmente, appunto, come già detto prima, scoprirlo una volta arrivati non è piacevolissimo, però tra scegliere se lasciare a terra la valigia oppure compromettere i margini di sicurezza dell'aereo, beh, direi che la scelta migliore è quella che ha fatto il capitano, meglio i bagagli, perché poi tanto arriveranno, magari con qualche giorno di ritardo, ma intanto si arriva a destinazione, che è la cosa più importante.
2: I wanna dance by water

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo sabato, anche per questa settimana. Torniamo settimana prossima, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Ma il Cremlino replica: se vuole davvero incontrarlo, Putin aveva già detto in precedenza che può venire a Mosca. L'invito è sempre valido, ha dichiarato il portavoce Peskov. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente americano lo ha affermato da Dublino, dove è arrivato oggi per trascorrere due giorni sulla costa occidentale del paese, ma la posizione del primo ministro britannico Burnham sull'unificazione rimane invariata. È stato trovato privo di vita intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto è emerso, si tratterebbe di una morte violenta e gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. Questa mattina l'eliambulanza che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrata all'aeroporto di Ciampino. MotoGP: Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14. Per ora è tutto, a più tardi.

0: In Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: riferirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Solo las 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che ha rilanciato l'ipotesi di un faccia a faccia tra i due presidenti a Mosca. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, ha chiesto che Denise Cosco sia seppellita insieme alla sua mamma, la testimone di giustizia Lea Garofalo. Cosco è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex dopo la lettura del dispositivo di sentenza, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con la scala, la caduta fatale. È morta molto probabilmente in questo modo una donna a Sette Frati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora hanno trovato la 61enne priva di vita davanti alla sua abitazione. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi, torna in campo agli europei di volley maschile dopo il 3-0 alla Svezia all'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella pool A oggi alle 21:05 al Pallapanini di Modena, gli azzurri affrontano la Grecia. Per ora è tutto.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
5: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
4: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. Corra Lecco in Calle Perdis 2.
5: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 31 minutos.
2: Son las 17 y 31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia che pagò con la vita la scelta di ribellarsi all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo ed è stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato ora verrà analizzato. Stavo andando al funerale della madre seguendo il carro funebre quando un masso si è staccato dalla parete rocciosa e ha sfondato il tetto della sua auto uccidendola. La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 sulla strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa in provincia di Rieti. Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del G20 di Miami, ma Mosca frena. Se desidera realmente incontrare Putin può recarsi a Mosca. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. 10 regioni ucraine sono state colpite nella notte e nella mattinata, almeno 3 le vittime. Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. La Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli e di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il GP di Spagna domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami, se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita presso la Promoteca in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12:30 le esequie di Stato in forma laica. È stata sequestrata la casa ad Ariccia dove viveva Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dopo essersi ribellata all'andrangheta. Ieri nell'abitazione il PM e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. È stato trovato un secondo cellulare che insieme al telefono già sequestrato verrà ora analizzato. La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna, il campione del mondo, precede Kimi Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la pallavolo, questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Io

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Electric Light Orchestra, Last Train to London.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: Bentrovati, buon sabato 12 settembre con il GR delle buone notizie. Chi aspetta l'erogazione del sostegno economico destinato ai genitori con figli a carico potrebbe avere una piacevole sorpresa. Dal febbraio 2027 l'assegno unico sarà più ricco. L'importo della misura erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale Nazionale sarà infatti adeguato all'inflazione. Si tratta di una percentuale che l'Istat stima al 2,9% per il 2026. Il dato però non è ancora definitivo e riguarda l'inflazione acquisita. L'INPS applicherà ai nuovi importi la percentuale ufficiale, che dovrebbe arrivare nella seconda metà di novembre con un decreto del Ministero dell'Economia. Dopo oltre 20 anni dall'ultima volta è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari, nelle Olie, la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Isha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare. La riapertura della scuola del piccolo paesino di 40 abitanti è il frutto della perseveranza dei genitori di Aisha, che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Olie. Il principe William e la principessa Kate insieme per la campagna On Your Side per la prevenzione dei suicidi. Gli ali inglesi sono i testimonial dell'iniziativa, che sottolinea come lo sport sia uno strumento molto utile per contribuire alla salute mentale delle persone più vulnerabili e allo stesso tempo sia un aiuto per sfuggire a pensieri che possono portare alla decisione di togliersi la vita. Insieme a William e Kate, tra gli altri volti noti che hanno preso parte a questo progetto, ci sono anche alcuni calciatori di punta della nazionale britannica come Harry Kane e Alan Shearer. Harry Styles è pronto a riabbracciare il pubblico italiano. Il cantante attore britannico ha annunciato le nuove tappe del suo tour internazionale Together Together 2027, che porterà l'artista anche nella capitale. Roma sarà una delle protagoniste della tournée, con 2 concerti al Circo Massimo in programma il 7 e l'8 agosto 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1981 con Quarter Flash, Harden My Heart.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rovinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Sombra. My Body Isn't

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima Rewind. Rebovina

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima.